Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Disgustoso, disgustoso, disgustoso, disgustoso, disgustoso. Disgustoso. Disgustoso. Buongiorno bambini,
0: sì,
2: buongiorno DJ.
0: Sì, bastava difatti solo buongiorno, Lorenzo.
2: Disgustoso.
0: Ma disgustoso. Che cosa canti, disgustoso?
2: Disgustoso? Come un ratto tu m'hai fatto, rammollito, putrefatto, liquefatto. Che così?
0: Putrefatto. Ma è disgustoso, Lorenzo!
2: Disgustoso, disgustoso. Attenzione, DJ,
0: sì,
2: che questo brano è contagioso.
0: No, io non ci casco, non riuscirai a farmi cantare questa canzone. Impossibile, tra l'altro,
2: sì.
0: Disgustosa.
2: Disgustoso, disgustoso, contagerà tutti. Disgustoso, disgustoso, anche te disgustoso, disgustoso.
0: Disgustoso,
2: disgustoso, disgustoso, disgustoso, disgustoso, disgustoso,
0: sempre più veloce,
2: disgustoso, disgustoso,
0: quasi senza fiato.

0: Gustoso.
1: Hai visto, DJ? È contagiosa. Disgustoso, disgustoso, disgustoso, disgustoso.
2: Ma poi, Lorenzo, è divertente, perché canti tutte parole che finiscono per oso, tipo stomacoso, caccoloso, mi riposo, domani oso, semmai mi sposo, insomma tutte queste cose, fa ridere anche.
1: DJ, tutte queste parole hanno lo stesso suono finale, sono rime baciate, quando rimano due versi consecutivi.
2: Baciate?
1: Sì, rime baciate, e spesso nelle canzoni si usano.
2: Forte, mi piace il nome. Rima baciata perché sa di una cosa buona e bella, come un bacio poi del resto,
1: è
2: no?
1: È vero, DJ, è proprio così. Ti faccio un esempio.
2: Sì.
1: Allora, Lorenzo e DJ cantano una canzone e ogni giorno nasce un'emozione.
2: Ho capito, ho capito. Allora, canzone e emozione.
1: Sì,
2: giusto?
1: Sì,
2: allora,
1: sì.
2: Faccio io okay. Un esempio di rima baciata, ascolta. Lorenzo e DJ sono vicini, vicini e mandano baci a tutti i bambini, eh?
1: Bravissimo!
2: È
1: DJ,
2: giusto?
1: Hai capito. Dai, allora vieni qua, fatti abbracciare.
2: No,
1: vieni
2: Peter,
1: qui che ti do tanti baci.
2: Va bene, ho capito. Lasciami stare, Lorenzo. Baci anche a te, dai.
1: Grazie. Prego. Senti, caro DJ, ritorniamo sull'emozione del disgusto.
2: Sì?
1: Ma a te, cosa disgusta? Cosa non ti piace?
2: Ah, per esempio, su tutto, non mi piacciono le pile scariche, non mi piacciono i fili di rame arrotolati che non riesco a srotolare, non mi piacciono quando, che so, dalle cuffie si rompe soltanto un auricolare, non mi piace quando i jack non riesco più a trovarli, non mi piacciono tantissime cose, eh. E invece a te?
3: Non mi piace il ragù di scimpanzé.
2: Ti credo.
3: Il brodo di caucciù.
2: Beh.
3: Il pepe che solo se ci penso mi fa starnuti.
2: Salute!
1: Scusate, ma cos'altro non ti piace, DJ?
2: Beh, vediamo, non mi piace il verme di dessert.
3: Il verme di dessert.
2: L'olio di merluzzo?
3: L'olio di merluzzo.
2: Sì, sai un'altra cosa che non mi piace?
1: Cosa?
2: Non mi piace crescere.
1: Non ti piace crescere?
2: No, non mi piace perdere.
1: Non ti piace perdere?
2: Non mi piace piangere.
1: Non ti piace piangere?
2: No, perché solo se ci penso mi viene da piangere.
1: No, dai, DJ, non piangere, dai.
2: No, ok, scherzavo. Ma Lorenzo, bisognerebbe davvero scriverla tutta questa canzone. Sai che bella, una canzone che racconta anche le cose che ci piacciono. Mi piace, non mi piace, che non piace, che tace, che pace, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, 33 okay. Trentini entrarono
1: okay.
2: A Trento.
1: No, okay.
2: Mi piace, non mi piace,
1: okay.
2: Non mi piace, DJ, mi piace, mi piace, non mi piace, mi piace,
1: DJ,
2: mi piace.
1: Ferma,
2: sì, sì, sì.
1: Ferma,
2: scusa,
1: DJ.
2: Scusa Lorenzo. Attento che anche questo è contagioso.
1: No, DJ, hai ragione, contagia anche me, ascolta.

0: Sì, mi piace ridere, mi piace vivere, mi piace tutto di te, di me.
1: Sì, DJ.
0: Allora l'avevi scritta tutta una canzone su Mi piace o non mi piace?
1: Eh sì, DJ.

0: divertente cantare mi piace o non mi piace. Ma ora ci dobbiamo salutare, caro amico mio.
1: Ciao!
0: Ci vediamo, eh? Alla prossima puntata, ci si becca da zio! Ho fatto la rima con amico mio.
1: Ciao, bambini!
0: E una baciata, eh?
1: Ciao!
0: E con una grande rima, grazie anche a Natalia San Giorgi, regia, Aldo Pantaleoni, parte tecnica. Ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Fabio Ingrosso, autore di Luna Sofia e la chioma di Berenice, edito da Salani. Quando mi chiedono di che parla il libro, di solito parto dicendo che è un mix tra Il Piccolo Principe, Matilde e Harry Potter. La seconda domanda solitamente è: come ti è venuta l'idea? E devo tornare indietro nel tempo. Passeggiavo sui Navigli, a Milano, Mercatino delle Pulci. A un certo punto su una bancarella vedo una piccola lavatrice giocattolo blu dai bordi argentati. Mi colpisce talmente tanto che la compro, la porto a casa e la metto sulla mensola. Un giorno la guardavo e fantasticavo e mi sono detto: ma se schiaccio il tasto on, si apre il piccolo oblò, mi risucchia, mi rimpicciolisce e mi catapulta nello spazio? Da qui è venuta l'idea della Wondawash, una lavatrice giocattolo magica capace di viaggiare nel tempo e nello spazio. A quel punto avevo bisogno di una protagonista. Volevo una ragazzina, qualcuno che avesse qualcosa da scoprire. Luna Sofia nasce a New York con una particolarità impossibile da nascondere. Nasce con i capelli lilla, unico caso al mondo. Peccato che lei li detesta. Non vorrebbe assolutamente averli, si nasconde, vorrebbe essere come tutti gli altri e certamente non attirare l'attenzione continuamente. Di lì a breve passa l'estate dal nonno, nel Texas, dove scopre che quella piccola lavatrice giocattolo nasconde dei segreti.

0: reti. E a quel punto comincia un'avventura tra costellazioni, misteri da risolvere, un campo estivo, una cometa magica e degli amici che cambieranno completamente il suo modo di guardare se stessa. Perché Luna Sofia e la chioma di Berenice è certamente un'avventura fantastica, ma nel suo cuore racconta qualcosa di molto reale. Parla di amicizia, di famiglia, di cambiamenti, di sentirsi diversi e soprattutto di quel momento in cui smettiamo di domandarci che cosa ci sia di sbagliato in noi e cominciamo a capire che molto spesso proprio quello che ci rende diversi è ciò che ci rende unici. Luna Sofia parte cercando un modo per nascondere la propria luce e durante questo viaggio incredibile scoprirà invece il modo di fare brillare quella luce. E se avevo un desiderio nel raccontare questa storia, volevo ricordare ai ragazzi, ma anche noi adulti, che non dobbiamo diventare qualcun altro per trovare il nostro posto nel mondo. Forse dobbiamo imparare a essere semplicemente, anzi meravigliosamente noi stessi. Io sono Fabio Ingrosso, autore di Luna Sofia e la chioma di Berenice. Vi saluto ricordandovi di non dimenticare di brillare, perché la magia è già iniziata. Ciao a tutti.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Próximo!

0: si chiama Crud, viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Come stai, DJ?
1: Bene, Armando, anche se sono un po' scocciato.
0: E perché cosa?
1: Hai visto tutte quelle nuvole in cielo?
0: Sì, probabilmente dovrebbe piovere.
1: Appunto, vedi, lo dici anche tu.
0: Ma che cos'è, la pioggia che ti infastidisce, DJ?
1: Sì, io preferisco una bella giornata di sole.
0: Vabbè, non hai torto, però guarda che la pioggia è importante, è utile per la vita sulla Terra, e poi rinfresca, pulisce l'aria, insomma, a me piace.
2: La missione di oggi è scatenare la pioggia acida. Ripeto, la missione di oggi è scatenare la pioggia acida.
3: Ho capito, grande capo Mortadel, io eseguirò i tuoi ordini. Sto per arrivare. Tremate, terricoli.
0: Hai sentito, DJ?
1: Certo, è il messaggio che riceve alla radio il cattivone spaziale.
0: Già, Crud, il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot. Dobbiamo prepararci a fronteggiare una nuova minaccia.
1: Io sono pronto, Armando. E tu?
0: Prontissimo. E sono contento che tu non abbia paura, DJ.
1: Beh, veramente io ho una FIFA blu, Armando. Dicevo che sono pronto per mettere un po' di musica.
0: Va bene. E allora, nell'attesa di affrontare Crud, vai con la musica, DJ!
1: Via!

0: Se non sbaglio, la missione di Crud ha qualche cosa a che vedere con la pioggia.
1: Sì, non si sentiva bene, come al solito, ma anche a me sembrava così, sai?
2: Bravi, terricoli!
1: Eccolo, è arrivato l'alieno.
0: Allora avevamo capito bene.
2: Sì, avete capito. Ma non vi servirà a nulla, non riuscirete a fermare la mia missione.
1: Scusa, Pancetta, ti possiamo fare una domanda?
2: Io mi chiamo Crud e vengo da Cotto.
1: Va bene, questo lo sappiamo, ecco, ma c'è una cosa invece che vorremmo scoprire.
2: E di cosa si tratta?
1: Glielo dici tu, Armando?
0: Ok, ecco, vedi Crud, noi abbiamo capito che tu vuoi invadere il pianeta Terra, giusto?
2: Giusto, terricolo.
0: E devi eseguire gli ordini che ricevi dalla radio del tuo capo.
2: Il supremo imperatore Mortadel!
1: E sin qui tutto è chiaro.
2: Bene.
0: Ma perché per invadere la Terra devi prima inquinarla?
2: Ah, è molto semplice. Perché noi cottiani, gli abitanti di Cot, ci nutriamo di inquinamento. Noi beviamo petrolio, inaliamo gas fetidi, mangiamo rifiuti tossici.
1: Ma che schifo!
2: Sempre meglio di voi. Comunque, il vostro tempo a disposizione è finito. Tra poco realizzerò la mia missione e voi scomparirete per sempre. Addio, terricoli!
0: Un momento. Intanto, prima di scomparire, se non altro, abbiamo capito perché Crud vuole inquinare la Terra prima di invaderla.
1: Certo che mangiare rifiuti, bere petrolio, inalare gas non è il massimo, eh?
0: Già. E quello che per noi terrestri è terribile, per il pianeta Cotto è meraviglioso.
1: Strani questi alieni.
0: Strani, vero?
1: Beh sì, un pochino, sai.
0: Crud? Senti, prima che tu distrugga il pianeta, possiamo ascoltare un po' di musica?
2: Sì, però breve, mi raccomando.
0: Va bene, un pezzo breve, DJ.
1: Vai!

0: Noioso.
1: Tra poco, caro DJ, sapremo se la vita sulla Terra è finita o se invece il piano del terribile Crude è fallito.
2: Auguriamoci la seconda, Armando.
1: La seconda.
2: Ehi, ecco il cattivone spaziale.
1: A giudicare dal tono, non sembra che sia andata tanto bene.
3: Silenzio, terricoli!
4: Rispettate il dolore di un cattivone che non riesce a compiere la sua missione.
1: Beh, Crude, noi siamo dispiaciuti per te, però in fondo il fatto che tu non sia riuscito a distruggere la Terra, beh, per noi è un motivo di grande sollievo.
3: Sono un fallito.
1: No, non fare così.
3: Sì, un fallito. Io avevo fatto tutto quello che mi era stato chiesto.
1: Ricominciamo da capo.
2: Raccontaci com'è andata avanti, dai.
3: È semplice. Ho fatto quello che mi ha ordinato Mortadella alla radio.
1: Sì, il messaggio che abbiamo sentito anche noi.
3: È quello. Ho preso tutte le rane che ho trovato e le ho fatte cantare insieme mentre pioveva. Ma non è successo nulla.
1: No, scusa, Crude, non ho capito.
3: Cosa?
1: Hai fatto cantare le rane mentre pioveva.
2: Mi sono perso un bel concertino.
3: Sì, sì, esatto. Proprio come mi chiedeva Mortadella nel suo messaggio. Diceva scatenare la pioggia gracile.
2: Io credo che il pupazzo spaziale abbia le idee confuse.
1: Lo credo anch'io.
3: Ma in che senso? Perché avrei le idee confuse?
1: Perché forse il messaggio del tuo capo non diceva proprio così.
3: Ah, no! E che cosa avrebbe detto?
2: Se te lo diciamo, cosa ci dai?
3: Vi risparmio la vita per questa volta.
1: Probabilmente il messaggio diceva di scatenare la pioggia acida, non gracida.
3: La pioggia acida?
2: Secondo me l'alieno non sa cos'è, Armando.
3: Ma certo che lo so. Adesso te lo dico subito. Dunque,
1: dai.
3: La pioggia acida è una pioggia mista a yogurt e panacida.
1: No, Crude, no.
3: Come no?
1: La pioggia acida è una pioggia di acqua inquinata da sostanze nocive per la terra e per le piante.
3: Ma allora... Era quello il messaggio di Mortadella.
2: Te lo dicevo io che il cattivone era confuso.
3: Zitto, terricolo! Questa volta è andato male, ma presto tornerò con una nuova missione e allora vedrete cosa sono in grado di fare. Io sono Crude.
5: Vengo da Kot. Lo sappiamo.
3: Lo sappiamo, fate poco gli spiritosi. La prossima volta sarà diversa. Tremate, terricoli, tremate. E la risata oggi non ve la faccio.
1: No, mi
3: sono offeso.
1: No, la risata.
3: Va bene.
1: Dai.
3: Per favore.
1: Per favore, Crude, la risata.
2: Ma certo, via, ecco, su,
3: grazie,
2: Crude.
3: Grazie.
1: Però una bella risata,
2: Sì, devo ammetterlo anch'io.
1: È cattivo, ma una bella risata. Vabbè, la terra è salva.
2: Ehi, Armando! La sai una cosa?
1: Dimmi.
2: A proposito di pioggia, devo dire che hai ragione, In fondo ogni tanto ci vuole.
1: Certo, soprattutto se non è acida.
2: Però non era male l'idea della pioggia di yogurt e panna, dai, Non era male per niente,
3: Ridete, ridete! Presto, non riderete più! E poi la risata la faccio meglio io.

0: Questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi. Hey.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia.
3: E ne triamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
5: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
5: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: tipo pazzi e peluche. Ciao, benvenuti a questa nostra nuova puntata del favoloso Big Bang. Siete in mia compagnia, Armando Traverso, ma oggi è qui con noi la verdeggiante, rigogliosa piantina, fiore di camomilla, Flora!
1: Ciao a tutti! Margherite, violette, giacinti, roselline e gelsomini.
0: Ma che bello questo tuo saluto floreale! Che cosa ci racconti di bello oggi, Flora?
1: Mi sto preparando per andare a una festa.
0: Ah, magnifico! E dove?
1: A casa della mia amica Ida.
0: E chi è Ida? Scommetto che è un fiorellino come te.
1: Ma no, arrampicando! Ida è una bambina.
0: Vabbè, mi chiamo Armando, eh? Ma parlami di questa Ida, come l'hai conosciuta?
1: Beh, allora, per tutti i petali, tra noi fiorellini,
0: sì?
1: Ida è molto famosa.
0: Ah.
1: Perché organizza sempre delle feste divertentissime, dove noi fiori possiamo ballare il valzer.
0: Ma che bello!
1: Pa, pa, pa, pa, pa.
0: Ma dai! Ma non pensavo che a voi fiori piacesse ballare. Di solito state ferme sugli steli.
1: Sì, noi adoriamo il ballo invece.
0: E allora, danziamo anche noi con Flora. Volteggiamo, ascoltando il valzer dei fiori.

0: Bambine e bambini, fiorelline e fiorellini, siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra favolosa piantina di camomilla Flora e di...
1: Rampicando!
0: Ma dai Flora, lo fai apposta, in realtà lo sai benissimo come mi chiamo.
1: E va bene Armando, però Rampicando sì? Mi diverte di più.
0: Diverte un po' anche me, devo dire la verità. Ma senti, torniamo alla notizia di oggi. Allora, cioè ti stai preparando per andare al ballo della tua amica Ida.
1: Non vedo l'ora di cominciare le danze.
0: Ma quindi Ida ha un giardino?
1: No, noi ci ritroviamo nella sua cameretta.
0: No.
1: E a volte anche i suoi giocattoli ballano con noi.
0: Aspetta un attimo, Flora, mi sta venendo in mente una storia, anzi una fiaba del famoso scrittore Hans Christian Andersen.
1: Non lo conosco.
0: Beh, Andersen ha scritto I fiori della piccola Ida e in questa fiaba si parla proprio di un gran ballo di fiori.
1: Insomma, non mi credi.
0: Ma come no? Ma certo che ti credo, perché in questa storia di notte i fiori si risvegliano e si mettono a danzare.
1: E poi non balliamo solo il valzer.
0: Ah.
1: C'è un bravissimo giglio giallo che suona il jazz al pianoforte.
0: Un giglio che suona il jazz? Ma è fantastico!
1: Pensa Rampicando, al ballo arrivano anche i fiori dei giardini pubblici.
0: Ma dai!
1: Eppure le rose del palazzo imperiale.
0: Non ci posso credere! E Ida che cosa fa? Si diverte con voi?
1: No! Lei dorme nel suo lettino. Noi fiori aspettiamo e appena si addormenta, zumpappa, zumpappa, noi ci mettiamo a ballare.
0: Ma che bello! E allora alleniamoci anche noi con il valzer ascoltando un'altra canzone molto famosa.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in questa specialissima puntata, in compagnia mia, Armando Traverso, e della nostra Flora, il fiorellino che ci racconta storie interessantissime dal mondo vegetale.
1: Grazie, Armando.
0: Mi chiamo Armando. Comunque, pensate, bambini, oggi Flora ci sta raccontando un fatto davvero straordinario, ovvero i fiori ballano e si danno appuntamento nella cameretta di Ida, una bambina che ama particolarmente tutti i fiori del mondo.
1: Però prima di cominciare a ballare, aspettiamo sempre che la piccola si addormenti. Ah. E naturalmente sono io a cantarle la ninna nanna.
0: Eh beh, certo, tu sei un fiorellino di camomilla e sei una vera esperta di sonno e di sogni.
1: La vuoi sentire la ninna nanna che canto per Ida?
0: Ma certo, spero però di non addormentarmi anche io, eh?
1: Fa così.

0: luna ciambella.
1: Mi ero addormentato.
0: Sì.
1: Ma dimmi una cosa, Flora, ma tu sei sicura che Ida non vi abbia mai sorpresi mentre vi scatenate nelle danze?
0: Ma no, dorme sempre come una marmotta.
1: Sarà, perché nella fiaba di Andersen a un certo punto Ida si sveglia e vede tutti i fiori che volteggiano nella sua stanza.
0: Una volta è successo, in effetti.
1: Ah.
0: Ma io le ho subito soffiato un po' della mia polvere magica.
1: Ah.
0: E si è riaddormentata.
1: E scommetto che il giorno dopo ha pensato di aver sognato.
0: Per tutte le clorofille.
1: Che succede?
0: Tra poco comincia il gran ballo dei fiori. Devo andare.
1: Va bene, Flora, però torna qui al più presto, d'accordo?
0: Tornerò, promesso. Ora vado. Volteggio. Vado con il vento.
1: Ciao, Flora. Ciao. È proprio una piantina simpatica, eh? Chissà quanti bei sogni riuscirà a soffiare con i suoi fiorellini di camomilla. E chissà se riuscirà a coccolare nel sonno la piccola Ida. Comunque, sono sicuro che tornerà a trovarci per raccontarci ancora qualche altra incredibile storia direttamente dal mondo vegetale. E noi l'aspettiamo, vero? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao ciao ciao!

0: quello solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon non compleanno
2: a me?
1: A te? O spegni la candela e rallegrati, perché...

0: Radio Kids.
1: La danza delle ore.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi. E pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: Mamma, guarda, sono le 7,
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: Ma veramente sono le 9,
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: No, le 9 sono qui,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire, disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa,
0: esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
6: Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui,
0: disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo.
6: Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
0: Ma chi è l'una e chi sono le 11? Chiese educatamente.
2: Non sono le 11, sono le 9:15,
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: Noi siamo le 11,
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: Io sono l'una,
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
6: Ma insomma, perché siete scappate? Chiese Sara.
2: Perché volevamo fare un giro diverso dal solito,
0: risposero subito le ore 7.
1: Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate,
0: aggiunsero le ore 3.
7: Oh, è tutta colpa mia,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai.
2: Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?
0: Chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
6: Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro.
0: Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo.
6: Accettarono tutti il patto,
0: persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso.
6: Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierli e da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
8: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Però... Ah, no, si è svegliato, si è svegliato. Allora possiamo farlo. Allora, tutti pronti per un'altra puntata di...
1: Big Bang!
0: Ciao Luca, Luca si stava ascoltando e finalmente, insomma, si è svegliato.
1: Si è svegliato.
0: Oh, molto bene. Ciao Lallo.
1: Ciao Armadesimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Allora, che succede oggi di bello?
2: Armando, sai che oggi è la giornata della mia rubrichella?
0: Ah, già, è vero, ma scusami, cioè è vero. In realtà non è che abbiamo stabilito un giorno speciale per farlo, senti, ma ci sono dei messaggi che ti chiedono qualche consiglio?
2: Sì, esatto, un bel po'.
1: Ah. Bella, bella, ma per caso hai scritto anche la mia stellina?
2: No, Lallo, mi spiace.
1: Sì, però doveva mandarmi un messaggino per dirmi se prendevamo insieme un gelatino.
2: Lallo, io il mio dovere l'ho fatto. Ho dato un buon consiglio sia a te che a lei. Ora dovete pensarci voi, non potete continuare a comunicare con il numero di Big Bang.
0: Insomma, in qualche modo, Lallo, devo dire che è lei la ragione.
1: Va bene. Allora, Stella, stellina, mi senti? Senti, se mi senti, mandami un messaggino allo 00 cavallino 54321 Lallino.
0: Ma scusami, scusami Lallo, questo sarebbe il tuo numero?
1: Sì.
0: Bah. Sì. Posso dirti che mi sembra un po' strano?
1: No, no, è il mio numero.
0: Vabbè,
1: il mio numero,
0: vabbè. Speriamo che Stellina non si sbagli e non combini guai come invece ha fatto la bambina di questa canzone che ora ascoltiamo.

0: Basta!
1: Allora, siamo nello studio di Big Bang con Lella.
2: Eccomi qua.
1: Lallo.
3: Eccomi.
4: E Armando.
3: Armadesimo.
1: E Lella sta per iniziare la sua rubrichella piena di buoni consigli. Perché
2: esatto.
1: Voi, per fortuna, ci mandate dei messaggini che lei legge. Allora.
2: Grazie Armando della presentazione. Oggi vi leggo il messaggio di un bambino che si chiama Fortunato. Dice così: ciao Lella. Anche se mi chiamo Fortunato, io mi sento molto sfortunato. Il mio compagno di classe Giulio invece è molto fortunato. Se compriamo delle bustine di figurine o di giocattoli che collezioniamo, lui trova sempre i più belli e io sempre i doppioni. Come posso fare?
3: Cambia nome.
1: Lallo, ma cosa dici? Dai.
3: Secondo me è il nome che ti porta sfortuna. Tu aggiungi una S, ti chiami Sfortunato e vedrai che avrai un sacco di fortuna.
1: Ma...
2: Lallo, ecco, grazie, ma dovrei darlo io il consiglio. Fortunato.
1: È giusto, è giusto. È sua la rubrichella.
3: Sì.
2: Allora, caro Fortunato, innanzitutto, tu credi veramente alla sfortuna?
3: È certo che ci crede, ha ragione.
2: Lallo, veramente, io volevo dire l'esatto contrario.
3: Volevi dire anutrofs.
1: Ma dai, anutrofs.
3: Sì, anutrofs.
1: E che cosa vuol dire?
3: È sfortuna al contrario.
1: Che bravo, mamma mia.
2: Però no, Lallo, volevo dire che secondo me fortuna e sfortuna non esistono. Nessuno è tutto sfortunato e nessuno è tutto fortunato, ecco.
1: Ma Lella, sai che sono molto, molto d'accordo con te.
2: Grazie.
1: Perché, ma sì, perché durante la giornata ci sono dei momenti in cui uno è fortunato. Poi ci sono dei momenti in cui uno è sfortunato. E a tutti va più o meno così. Poi è vero che c'è chi è un po' più fortunato, un po' più sfortunato, però più o meno è così.
3: Sì, vabbè, ma i gatti neri portano sfortuna, Armando?
1: Ma no, ma figurati, Lallo, ma stai scherzando. E poi i gatti neri sono bellissimi, a me piacciono davvero un sacco. E piacciono anche tanto ai bambini dello Zecchino d'Oro.

0: a me piacciono i gatti neri e non credo proprio che portino sfortuna.
1: Brava Lella, vedo che fai parte della mia squadra.
0: Esatto.
1: E allora, che consiglio daresti a Fortunato che si sente così sfortunato?
0: Beh...
2: Ecco, ricomincia a bellare, sta pensando, eh?
0: Esatto, sto pensando, beh...
1: Dai, forza. Allora, è giusto riflettere un po', perché il consiglio giusto bisogna cercarlo con attenzione. Non bisogna sbagliare una cosa delicata. E dare un consiglio giusto a un bambino non è una cosa da poco.
0: Esatto, appunto. Allora, caro Fortunato, secondo me, prima di tutto, dovresti smettere di pensare di essere sempre sfortunato.
2: Ah, poi portati sempre un bel cornetto rosso portafortuna nella cartella e lo tiri fuori ogni volta che devi andare a comprare una bustina.
0: Ma no, Lallo!
2: Hai ragione. Aspetta, no, meglio il quadrifoglio. No, il quadrifoglio, la coccinella.
0: Neanche.
1: No, allora, facciamo il punto della situazione. Se non esiste la sfortuna, cioè se i gatti neri non portano sfortuna, se passare sotto le scale non porta sfortuna, allora anche gli oggetti porta fortuna come i cornetti, queste cose qua, non servono a niente.
0: Infatti, grazie Armando.
1: Prego Lella.
0: Se Lallo mi fa finire di parlare, vorrei dirti che devi guardare a tutte le fortune che hai. Se ti hanno chiamato fortunato, la prima fortuna è che hai dei genitori meravigliosi che ti considerano un gran regalo.
1: Oh, che bello, brava Lella, giusto?
0: La seconda fortuna è che tra i tanti, oggi ho scelto proprio il tuo messaggio per la mia rubrichella.
1: Anche questo è vero, vedi, sei stato fortunato.
0: E quando avrai visto tutta la fortuna che ti circonda, smetterai di paragonarla a quella dei tuoi amici. E per quanto riguarda i doppioni che trovi nelle bustine...
2: Cambia giornalaio!
0: Ma no! Basta che fai degli scambi con i giocattoli e le figurine dei tuoi amici.
1: Giusto!
0: Così potrete completare tutte le vostre collezioni.
1: Ma che brava Lella!
0: Grazie!
1: Brava! Anche oggi, con la tua rubrichella, hai dimostrato di essere una pecorella molto saggia. E allora io voglio dedicarti una canzone.
0: Grazie Armando.

0: Che bella canzone.
1: Te la sei meritata, Lella.
0: Grazie.
1: E voi bambini, che ne dite? Siete contenti dei consigli di Lella e della sua rubrichella? E allora continuate a chiederli al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726. Ecco, invece Stellina puoi rispondermi al numero 00 cavallino 54321 lallino.
1: Va bene, dai, allora forza, andiamo avanti. E anche perché che succede, Lallo?
2: Niente, sto pensando a Stellina, perché solo lei può capirmi.
0: Guarda che ti capiamo benissimo anche noi.
1: Ma certo, certo, e anche i nostri piccoli amici che ci ascoltano tutti i giorni qui a
2: Big Bang.
0: E un saluto speciale al fortunatissimo Fortunato.
1: E non dimenticate di continuare a seguirci, e l'appuntamento è allora con la nostra prossima puntata, sempre qui su
2: Radio Kids.

0: Arriva.
1: Oh!
2: Ehi.
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista. Piuma!

0: Signori,
1: a me la pista.
0: E la coccodrilla?
1: È la mia conquista. Human.

questa mano.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Ed eccoci qui, tutti di nuovo insieme, bambine, bambini, zii, nipotini, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova straordinaria puntata di Big Bang. E siete in compagnia di Armando Traverso e della nostra mitica, insuperabile, la piantina Flora.
1: Com'è bello stare tutti nel baccello.
0: Wow, ma che brava, ti sento molto allegra oggi, Flora.
1: Puoi dirlo forte, verdeggiando. Sono felicissima.
0: Mi fa piacere, il mio nome è Armando, non verdeggiando, però è bello verdeggiando. Dimmi, raccontaci, come mai sei così felice?
1: Beh, sono appena tornata dal Baccello Park.
0: Wow.
1: Che è un posto meraviglioso.
0: Il Baccello Park, che nome curioso, e di cosa si tratta?
1: È un parco giochi divertentissimo.
0: Ah.
1: L'hanno aperto dei miei amici della famiglia Legumi. Dovresti vederlo.
0: Molto volentieri, magari una volta mi ci porti. Ma chi sono questi tuoi amici Legumi? Tipo dei ceci, che ne so, un'allegra banda di lenticchie.
1: Sono 5 fagiali molto simpatici.
0: Ah, allora intanto voglio spiegarvi a tutti voi che siete all'ascolto che il baccello è il frutto tipico dei legumi. Ha una forma allungata e all'interno contiene dei semi, come per esempio i fagioli o i piselli.
1: Sai, i miei amici si annoiavano tanto perché stavano sempre rinchiusi nel loro baccello.
0: Eh beh, è naturale, no? Perché prima di maturare il baccello resta ben chiuso, poi a primavera si apre ed escono i semi.
1: Infatti, allora i miei amici hanno avuto un'idea geniale. Hanno aperto un parco giochi nell'orto.
0: Ah, però!
1: Così non si annoiano più.
0: È davvero una bellissima idea. E visto che stai parlando di parco giochi, quali sono le attrazioni?
1: Beh, le montagne russe sulle foglie, la discesa in canoa sulle gocce di rugiada, uno spasso.
0: Ma certo che deve essere veramente speciale questo parco giochi tra le piante dell'orto. E allora ci ascoltiamo una canzone e poi ci racconti ancora del Baccello Park.
1: Sì.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cugini, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati su Radio Kids, e siete in mia compagnia, Armando, cioè Armando Traverso, e della nostra straordinaria, dolcissima amica Flora, il simpatico fiorellino che ogni tanto viene a trovarci.
1: Ciao a tutti!
0: Allora, Flora, ci stavi raccontando di un parco divertimenti davvero stravagante, il Baccello Park, aperto dai tuoi amici fagioli che si annoiavano chiusi nel baccello.
1: Ma sai una cosa, verdeggiando?
0: Dimmi.
1: Ho visitato anche il baccello stregato. Fa paura, eh?
0: Beh sì, lo immagino, perché di solito in tutti i parchi di divertimenti c'è sempre il castello stregato. Dentro è tutto buio e ogni tanto saltano fuori scheletri, streghe sghignazzanti e poi ragnatele che piovono addosso.
1: Sì, anche il baccello stregato è fatto così più o meno.
0: Raccontaci, dai.
1: All'improvviso,
0: sì?
1: Quando non te lo aspetti, salta fuori un ragno gigante che cerca di acchiapparti con le sue zampacce. Che FIFA!
0: E a questo punto scommetto che nel vostro parco giochi, il Baccello Park, c'è anche una giostra.
1: Ma certo, Ramando! La giostra dei soffioni.
0: Ah.
1: Ci si accomoda tra i piumini di un fiore di tarassaco e poi, quando arriva il vento, si comincia a volare, a vorticare da tutte le parti, su e giù, in alto, in basso.
0: Ma dai, ma questo parco è fantastico! Senti, ti va di ascoltare un messaggino dei nostri bambini?
1: Sì, dai, dai!
2: Sono Viola da Bologna. Vi volevo dire una barzelletta.
0: Dai, Viola!
2: Mamma, mamma, mamma! Vado con una mano. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma, vado senza due mani. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma, vado senza un piede. Mamma, mamma, mamma, vado senza due piedi. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma, vado senza denti. Ciao!
0: Viola, grazie! Che carina la barzelletta,
1: sì,
0: di Pierino in bicicletta. E insomma, meglio tenere le mani sul manubrio, eh? E allora mi raccomando, mandateci i vostri messaggini dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo. Se siete tristi, se siete contenti, se siete arrabbiati, se siete allegri, ecco, tutto quello che vi piace e ancora di più. Ginnastica, suonare uno strumento, barzelletta, colmi! Ma diteci anche, per esempio, qual è la vostra materia preferita a scuola e componete il nostro numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: Bravissima, Flora! E allora, la nostra Flora è appena tornata da un posto speciale, il Baccello Park, che si trova nell'orto dei suoi amici fagioli.
1: Allora, ti dico i loro nomi.
0: Sì.
1: Si chiamano Fagiol Fagiolo, Fagiolotto,
0: sì,
1: Fagiol Tondo, Fagiolino e Fagiolante.
0: Ah, dai! Ma lo sai che questi nomi mi ricordano una fiaba?
1: È una storia di fagioli?
0: Beh, in realtà, in quel caso, i protagonisti erano cinque piselli. Si tratta di una fiaba del famoso scrittore Hans Christian Andersen e il titolo è Cinque in un baccello. Ti dice qualcosa?
1: Ma certo! I protagonisti sono i cugini dei miei amici.
0: E proprio come i tuoi amici, anche i piselli della fiaba di Andersen si annoiano a stare tutto il giorno chiusi nel baccello.
1: E infatti vanno sempre in giro per il mondo.
0: Tutti, tranne il più piccolo di loro. Ricordi la sua storia?
1: Oh sì, finisce sul davanzale della stanzetta di una bambina e a poco cresce, diventa una piantina.
0: E la bambina e la piantina diventano amici.
1: È una fiaba così tenera.
0: E ci suggerisce che a volte è uno spettacolo semplice e naturale, come guardare una piantina che cresce può renderci felici.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in mia compagnia Armando Traverso e della nostra fantastica piantina Flora, che oggi ci ha raccontato di una sua giornata passata al Baccello Park, un parco di divertimenti per piante e piantine.
1: Hai sentito?
0: Sì, si sta alzando il vento.
1: Per tutte le clorofille, questo è il segnale del parco. Sono in ritardo, mi aspettano. Hanno bisogno di me.
0: Perché?
1: Perché devo cantare la ninna nanna agli ospiti. Vado,
0: sì.
1: Ma tornerò presto.
0: Va bene, va bene, torna ciao. Presto.
1: Ciao.
0: Ciao Flora. Ciao. E allora, non è simpaticissima la nostra amica Flora? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili dal mondo vegetale. E oggi abbiamo scoperto che un gruppetto di fagioli ha organizzato un parco di divertimenti in un orto, con tanto di giostre e montagne russe. Non è incredibile? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao ciao ciao!

la zuppa delle streghe. È facile quando sai come fare. Basta avere tutti gli ingredienti.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impappererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impappererà.

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

Vincerà, io ti perderò. Perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà, io ti perderò.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Ovunque tu sia.

0: Bob.
1: Rai Radio Kids. Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

pubblico, 0-100 anni all'ascolto di Rai Radio Kids, questa nuova puntata di Pigiama Party promette di portarvi in giro per sale cinematografiche, facendovi rimanere comodamente seduti sui vostri divani, poltrone, sedie e quant'altro. E allora siete pronti a mangiare i popcorn? Si parte!

Grandi motori rombanti in quel film, eh? Ah, mitologici direi. E a proposito di mitologia, chi è che non si ricorda il film d'animazione Hercules?

meravigliose cantanti a cornice di questo gran bellissimo film che fu Hercules. E allora continuiamo con Shrek, il nostro amico mostriciattolo, fantastico anche lui.

A questo punto dovreste aver cominciato a fare indigestione di popcorn, ma andiamo avanti e continuiamo con Trolls. Sentite qui che rifacimento perfetto.

In ogni cartone film d'animazione che si rispetti c'è a un certo punto un principe o una principessa, e questa principessa, amici miei, aveva un grande sogno: aprirsi un ristorante. Principessa è il Ranocchio.

Le giornate storte capitano a tutti, anche ai cartoni animati. E allora, chi non si ricorda Angry Birds? Questa è I Will Survive.

Arrabbiatissimi ma simpaticissimi i nostri amici di Angry Birds. Ecco, in questa parte del brano potete lasciarvi andare con un movimento di anca bacino. Forza che vi vedo, eh! Forza ragazzi, via con i calzini! Questa è Radio Kids, questa è Pigiama Party e ora sta per partire un pezzo stratosferico dal film Hotel Transilvania. Good time, all city!

Bene, abbiamo mangiati di popcorn oggi, eh? Stando comodamente seduti, ve l'avevo detto. E allora, amici miei, chi tra di voi non ha paura dei mostri? Alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ma mai come questi. Questi sì che sono mostri buoni e simpaticoni. E voglio chiudere questa puntata di Pigiama Party con il numero 347-411-2726, al quale potete scrivere tutti i vostri pensieri o anche magari, non so, fare delle richieste musicali. Questa è Monsters & Co. Io sono DJ. Questa è Radio Kids. Ciao!

0: Ciao a tutti, benvenuti all'ascolto di Big Bang. Ciao bambine, bambini, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Io sono Armando e con me c'è la deliziosa Lella.
1: Oh, Armando, grazie, sono così emozionata.
0: E naturalmente il mitico Lallo.
2: Ciao a tutti, sono davvero qua, il tipico Lallo, quello bello, quello coraggioso, quello simpatico.
0: Lallo, veramente io ho detto mitico, non tipico, nel senso che sei straordinario, leggendario, oserei dire.
2: Leggendario come le piramidi e i faraoni?
0: Beh, adesso non proprio, e poi non è che sei così vecchio, eh. Ma come mai ti vengono in mente le piramidi e i faraoni?
1: È a causa mia. Ah. Siamo stati invitati a una festa mascherata. Uh-huh. E io vorrei mascherarmi da quella regina egizia bellissimissimissimissimissima.
0: Ah, ho capito, Lella. Tu vorresti mascherarti dalla regina Nefertiti.
1: Sì, sì.
0: La regina più affascinante e misteriosa dell'antico Egitto.
2: Diglielo anche tu, Armandissimo, che ha il collo troppo corto per travestirsi da insomma, quella regina lì.
1: Nefertiti. Ma non devo essere mica uguale. Uffa, Lallo, mi stai scoraggiando.
0: Facciamo così, allora. Prima ci ascoltiamo una delle nostre super canzoni e poi vediamo insieme che cosa si può fare, va bene?
1: Va bene.

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Questo è
1: Big Bang.
0: Io sono Armando, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Eccomi qua.
0: Che devono andare a una festa in maschera.
2: Mm-hmm.
0: Allora Lella si vorrebbe travestire da
2: Regina Nefertiti, quella bella regina dell'antico Egitto con il collo lungo, lungo, lungo, lungo.
3: Che tu non hai. Armando, c'è una regina egizia con il collo corto?
0: Allora, ascoltami bene. Lellina ha ragione, perché quando ci si traveste non importa essere proprio uguali, uguali, uguali. Anzi, è ancora più buffo se si è completamente diversi. Tu, ad esempio, da che cosa ti vorresti travestire?
3: Ma guarda, io starei bene con qualsiasi costume.
0: Certo.
3: Però avrei pensato di travestirmi da cuoco. Anzi, ancora meglio, assaggiatore di corte. Che cosa ne pensate?
2: Così potresti assaggiare tutte le cose da mangiare e dire questo va bene, questo non va bene.
0: Sei furbo, Lallo, eh? Allora, come cuoco assaggiatore in effetti ti ci vedo benissimo. Invece, tornando a Nefertiti, vi voglio raccontare la sua storia. Allora, Nefertiti era una donna bellissima, con il collo lungo, magnifiche labbra e un bel naso dritto. Era la moglie del faraone Akhenaton, un faraone molto importante dell'antico Egitto. Infatti, non appena salì al trono, decise che il suo popolo non avrebbe più adorato tutte le divinità che avevano adorato fino a quel momento.
3: Sì, come quella con il muso da cane. Quella mi sta simpatica, sì. Anche se potevano fare il muso da cavallo. Guarda, è un'ingiustizia che non ci sia una divinità con il muso da cavallo.
0: Quella con il muso di cane, o meglio, da sciacallo, è il dio Anubi. E lui era il protettore del mondo dei morti.
2: E poi c'era anche un dio con la faccia tutta verde.
0: Giusto, Lallina, Osiride, dio dell'oltretomba e fratello di un altro dio abbastanza cattivello chiamato Set, dio della violenza. Tra l'altro, Osiride era anche il marito di Iside, che era la dea della maternità e della magia.
3: C'è anche quella dea un po' spaventosa col muso da coccodrillo. Meglio non incontrarla quando viene buio.
0: Lei è Ammit, incaricata di divorare le anime delle persone con troppi peccati.
2: Mi fa un po' paura.
0: Ma no, dai, tu come tutte le bambine e i bambini non dovresti avere problemi, perché voi siete sempre così buoni e gentili.
2: Grazie.
0: E poi c'era un'altra divinità, Horus, il dio con il muso da falco. Ma quello che vi sto raccontando è che la bellissima Nefertiti aveva per l'appunto sposato il faraone Akhenaton e lui aveva deciso che da quel momento in poi si sarebbe venerato un unico dio, Aton, il disco solare, cioè il sole.
3: Ecco da cosa mi posso mascherare, da disco solare. Senti, Parmandissimo,
0: sì.
3: Ma il disco solare faceva merenda?
0: Non lo so, Lallo. Mi sa che forse per te è meglio rimanere sul vestito da cuoco, eh? Però prima di raccontarvi la storia del famoso busto che rappresenta la regina Nefertiti e grazie al quale conosciamo la sua storia, che ne dite di ascoltare una bella canzone?
1: Sì!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e state ascoltando una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e come ci sono Lella,
1: eccomi qui,
0: e Lallo,
2: eccomi.
0: E oggi stiamo parlando di una famosa regina dell'epoca degli antichi egizi, la regina Nefertiti. Se andrete al Neues Museum di Berlino in Germania, vedrete esposto un busto molto misterioso e affascinante. È il busto di una donna dal collo lungo che indossa uno strano copricapo cilindrico e, nonostante le manchi un occhio, è talmente bella da essere diventata un vero e proprio simbolo.
1: Poverina, perché le manca un occhio?
0: Beh, non te lo posso dire con certezza, Lellina, perché all'epoca degli Egizi non c'ero.
2: Ma sei sicuro, Armando, che non c'eri all'epoca degli Egizi? A me sembri un pochino vecchietto, eh.
0: Grazie, Lellino, però non ho 4.000 anni. Comunque, pare che il faraone Akhenaton, marito di Nefertiti, si facesse fare moltissime statue, dipinti, busti che lo rappresentavano, e così anche sua moglie. Però la coppia reale era molto impegnata. Non potevano andare in continuazione allo studio dello scultore e rimanere lì in posa.
1: Ah, quando voglio fare il ritratto a Lalo, non sta fermo nemmeno un attimo.
0: Lo vedi?
2: Io sono cavallo, ho bisogno di muovermi.
0: Certo, e anche il faraone, come Lalo, non stava mai fermo. Quindi Tutmose, che era un famoso scultore, pensò di preparare due busti. Uno del faraone e uno di sua moglie Nefertiti, e di copiarli ogni volta che doveva realizzare una loro statua.
2: Che furbone! Così non aveva bisogno di avere il faraone e sua moglie nel suo studio. Lala, potresti preparare un mio busto e usarlo ogni volta che mi vuoi fare il ritratto?
1: Ormai ci ho rinunciato. Però non ho ancora capito perché al busto di Nefertiti manca un occhio.
0: Forse allo scultore bastava che il busto avesse un occhio solo da copiare e l'altro lo faceva uguale. Quindi, secondo voi, che cosa racconta questa storia?
2: Che lo scultore era un vero sfaticato.
0: No. Vabbè, ci racconta che quel meraviglioso busto della regina Nefertiti, con le labbra carnose, il naso dritto, la pelle liscia e solo un occhio, in realtà era un modello da copiare per realizzare le vere e proprie statue.
1: Oh, allora ci doveva essere anche un modello del faraone.
0: Brava, Lellina, proprio così. Ma prima di dirvi che fine ha fatto il busto di Akhenaton, voglio raccontarvi la barzelletta che ci ha lasciato Luisa al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Fatelo anche voi, raccontateci barzellette, colmi, qualunque cosa, e noi poi lo leggeremo. Allora, la barzelletta di Luisa, che ha 9 anni e vive a Torino, è questa. Come muove la piramide il faraone? Non lo sapete, eh?
1: No.
0: La Sfinge. Carina, vero?
1: Molto.
0: Il faraone non spinge la piramide, ma la sfinge, perché poi la sfinge è una famosa e gigantesca statua egizia. Grazie, Luisa. E allora continuate a lasciarci i vostri colmi, le vostre barzellette, domande, riflessioni al nostro numero WhatsApp, e anche se avete delle richieste particolari.
1: Armandissimo,
0: sì.
1: Ma adesso ci racconti che fine ha fatto il busto del marito di Nefertiti.
0: Allora, mentre il busto di Nefertiti si è salvato, perché pensate, è caduto dalla mensola dello studio di Tutmose, però per fortuna è cascato sul morbido. Quello di Akhenaton, invece, si è rotto in 1000 pezzi.
2: Allora, se Lella si travesse da regina Nefertiti, io potrei travestirmi da faraone Akhenaton.
1: Oh, che bella idea, Lallo! Saremo le maschere più belle della festa!
0: Yuhu! Fantastico! Il glorioso faraone l'Allenaton e la regina Neferlella!
1: Wow!
2: E visto che sono un goloso faraone, che cosa pensate che ci sarà da mangiare alla festa? Perché io comincio ad avere un certo appetito!
1: Questo mi ricorda che ho promesso di preparare una torta di mele da portare alla festa.
0: Chissà che buona! Quasi quasi vengo anch'io, mi volete?
1: Certo che sì!
0: E allora oggi abbiamo parlato di una mitica regina egizia, Nefertiti, e di suo marito, il famoso faraone Akhenaton. Ma ora è venuto il momento di salutarci. Ma ci risentiamo prestissimo per un'altra puntata di
3: Big Bang!
0: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquacchi, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang. E infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super

0: sempre esplosivi e in onda su radio...
1: Chi?
0: Molto bene. Ciao Lella, ciao Lallo, come state oggi? Ciao.
1: Benissimo Armando, e tu?
0: Bene, molto bene, molto bene, grazie. Lallo, ma c'è qualcosa che non va?
2: C'ho un po' di freddo.
0: Ah, ecco, vedevo che insomma stavi un po' zitto. Ma come mai? Perché freddo?
2: Sono tutto un po' bagnato.
1: E come mai?
2: La pioggia.
0: Ma se fuori c'è il sole?
2: Lo so, ma quando sono uscito da casa improvvisamente ho visto un'ombra, no? Allora ho guardato in alto e c'era il sole, però improvvisamente è arrivata la pioggia, tutta da sapere.
0: Però questo è molto strano, Lallo.
1: Devi toglierti i vestiti bagnati e cambiarti.
0: Giusto. Dai, allora tu vai a cambiarti, Lallo. E mentre Lallo si cambia, noi che ne dici, Lella, se sentiamo una canzone che parla proprio di diluvio universale e di tutti gli animali che salirono sull'arca di Noè?
1: Sì!

0: Insomma, ragazzi, che disastro.
1: Ma vabbè, che coro siamo?
0: Non lo so, ma uno tra i peggiori della storia. Il peggior coro dei pupazzi.
2: Vero, siamo bravi a rifare
0: ma
2: le canzoni.
0: Ma sì, dai. A proposito, Lallo, ti sei cambiato i vestiti? Sei asciutto?
1: Armand, sono asciutto come un panino vuoto.
0: Eppure questa storia della pioggia che cade su di te in una giornata di sole proprio non mi convince.
2: Forse c'è una nuvoletta grigia che lo segue, all'improvviso gli scarica addosso la pioggia. Una nuvola personale e dispettosa, tutta per Lallo.
1: Mi sa che hai ragione, Lella, e lo dicono tutti che il tempo è diventato pazzo.
0: Quella di Lella è un'idea carina e divertente, però non credo che sia possibile. Secondo me Lallo si è bagnato per qualche altra ragione.
2: Vabbè, magari lo scopriremo, però io adesso avrei voglia di un tè.
1: Anch'io avrei voglia di un me.
2: Ma che dici?
1: Sei tu che hai appena detto che avresti voglia di un...
0: tè, di esatto, un tè. Lella ha detto che ha voglia di un tè, non ha detto tè. Hai capito? Lei intende dire la bevanda. Quando si parla di una persona si dice tè. Quando si parla della bevanda si dice tè.
1: Tè,
2: come quello che beve Alice nel paese delle meraviglie.
1: Mi piace Alice nel paese delle meraviglie.
0: Va bene, Lallo. Poi Alice delle meraviglie, scusate, mi confondi. È un bellissimo libro e un bellissimo film.
2: E chi è il tuo personaggio preferito?
0: A me piace tantissimo il cappellaio matto. E a te, Lallo?
1: A me piace lo stregato, perché può sparire quando gli pare.
0: Ma dai, ti piacerebbe essere invisibile, Lallo?
1: Sì, così posso fare un sacco di scherzi senza essere visto.
2: Io invece vorrei essere proprio come Alice e vivere le sue avventure strampalate.
0: Bello, Lella, hai ragione. Tra l'altro quelle avventure sono davvero strampalate, un po' come il nostro Lallo. Anche lui potrebbe festeggiare il non compleanno.

0: non solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te. Or spegni la candela e rallegrati, perché
3: un buon compleanno a te.
4: Buon non compleanno, Lallo.
5: Grazie per i non auguri.
6: Però è divertente questa storia del non compleanno. Si potrebbe festeggiare ogni giorno.
4: Giusto. E allora buon non compleanno, Lella.
6: Wow, grazie.
4: E già che ci siamo,
3: buon non compleanno a tutti voi all'ascolto.
4: Bene, bene, bene. Oh, allora, fatti gli auguri del non buon compleanno. Io sto ancora pensando alla storia della piccola nuvola personale di Lallo che gli scarica addosso la pioggia.
6: Anche quella è una bella idea strampalata.
5: A me piacciono le belle idee strampalate.
4: Anche a me piacciono, però secondo me c'è un'altra spiegazione.
6: Intanto che ci pensi, possiamo ascoltare la voce dei bambini?
4: Perché no? Vai allora con il nostro messaggio sonoro.
7: Ciao Armando, mi chiamo Martina, vengo da Roma e ho 7 anni. Sai qual è il colmo per un giardiniere? Essere sempre a verde. Ciao!
4: Carina questa, dai, non era male.
5: No, ma io non l'ho capita, non mi ha mica fatto ridere.
4: Lallo, si dice essere al verde quando non si hanno più soldi, e fa ridere perché un giardiniere sta sempre in mezzo al verde, quello delle piante.
6: Ma scusa Armando, quando uno finisce i soldi non va in rosso?
4: Questa è un'altra cosa ancora per i grandi. Va in rosso, si dice, una persona quando il suo conto in banca dove mette i soldini è finito, hai capito? E lui va in rosso il conto, ma lui rimane al verde.
5: E perché?
4: Allora, dunque, c'è una storia, fate bene attenzione. Sembra che tanto tempo fa dipingessero delle candele di verde nella parte finale, verso la base, no? Dove si appoggia la candela. Poi le facevano bruciare, cioè accendevano la candela. Quando la candela si consumava e arrivava al colore verde, a quel punto non si potevano fare più affari.
6: E quindi al verde ci si fermava, ho capito.
4: Brava.
5: No, Lella, guarda che non ci si ferma al verde, ci si ferma al rosso, al verde si passa.
4: Vabbè, questo è il semaforo, è un'altra storia. E tra l'altro questa è però un'osservazione giusta, perché il colore verde o rosso diventa un segnale.
6: Mi piacciono tanto i colori, e anche colorare.
4: Io, Lella, credo che i colori piacciono proprio a tutti.

0: È vero, Lallo, però anche le giornate di pioggia hanno la loro bellezza.
1: Sì, però non quando mi piove addosso, eh.
2: Oh, forse ho capito.
0: Che cosa hai capito, Lella?
2: Stavo pensando alla barzelletta del bambino di prima sul giardiniere.
0: Sì?
2: E alla nuvoletta personale di Lallo che gli ha scaricato addosso la pioggia.
0: Sì? Pioggia? Giardiniere? Ci sono! Ah, e sono convinto che anche i bambini a casa hanno capito!
1: Ma dove? Io non ho capito niente, ma qualcuno mi spiega qualcosa?
2: Oggi splende il sole, è una giornata colorata!
0: Oh. E quindi, se oggi splende il sole, non ci sono nuvole che scaricano pioggia!
2: Ma passando sotto un balcone dove ci sono dei vasi con dei fiori...
0: Qualcuno, come un giardiniere che sta annaffiando... può bagnare chi sta passando di sotto.
2: Ed è proprio quello che è successo a Lallo.
0: È stato bagnato mentre passava da qualcuno che annaffiava le piante sul balcone sopra di lui.
2: E così abbiamo risolto il misterioso caso del Lallo bagnato. Che bello!
1: Bello, sono contento che siete tutti belli, contenti, divertiti. Tanto quello che si è preso l'acqua sono io, eh.
2: Beh, la prossima volta esci con l'ombrello.
1: Ma se c'è il sole non si usa l'ombrello.
0: Però se è colorato è divertente. È una bella idea strampalata.
2: Sì, che bello uscire quando c'è il sole con l'ombrello.
1: Va bene, però mi tengo anche il cappello,
0: E adesso salutiamo i nostri amici a casa. Ciao!
2: Ciao, alla prossima puntata!
0: Sempre su Radio Kids! Ciao,
1: Radio
0: ciao!
1: Kids.
3: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano. Quanto sei brutto, sembri bagnato anche qua.

0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo,
1: bacio.
0: Quando odio,
1: scalcio.
0: Provo affetto,
1: abbraccio.
0: Sbaglio il foglio,
1: straccio.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Quando adoro,

0: sentimento, ti prendo e non ti mento.
1: Son curioso
0: e osservo,
1: son nervoso,
0: ti snervo.
1: Ho pazienza,
0: aspetto,
2: ho premura,
0: io ti smetto. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento.
1: Ho speranza,
0: progetto,
2: ho timore,
0: sospetto,
1: provo gioia,
2: rido,
1: perdo ancora,
2: rido.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento.
2: Provo noia,
0: lamento,
1: provo invidia,
2: sono lento.

tutto, tutto. Se rifletto è giusto, se rovino è giusto, nella mente comprendo, nel mio cuore sento.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: L'antilope e il leopardo. Per raccontare questa storia ci vorrebbero parole più dure delle pietre e più velenose del peggiore dei veleni messo a fermentare nel corpo di una iena. Fra l'erba alta e i cespugli spinosi della savana, un leopardo aveva tentato a più riprese di sorprendere e di catturare un'antilope dalle lunghe corna dritte. Tuttavia la belva non era mai riuscita a piantarle le zanne acuminate nella tenera gola. Qualche volta l'antilope l'aveva persino ferita gravemente con le sue famose corna. Per l'appunto, un giorno in cui il leopardo, spuntato da un boschetto, era riuscito con un movimento di zampa lesto e subdolo a straziarle selvaggiamente la spalla, l'antilope furiosa aveva reagito con una cornata tale da sfregiargli il fianco. Allora, una folla di iene e di avvoltoi non aveva dato tregua alle due bestie, indebolite e sanguinanti. Se l'erano cavata per il rotto della cuffia e avevano avuto bisogno di un bel po' di tempo per riprendersi. Il leopardo aveva finito con l'intavolare trattative di pace con l'antilope. «Ma io non ho niente contro di te», dichiarava l'antilope. «Mi nutro di erba, sei tu che non la smetti di attaccarmi».
3: «È vero», ha ammesso il leopardo. «Ma che vuoi, è più forte di me. Il desiderio della tua carne mi è stato trasmesso dal latte di mia madre, come avviene da generazioni. Tuttavia, credimi, ti prometto che in futuro troverò la forza di dominarmi. Giuriamo di non combatterci più, e se d'ora in poi l'uno fa del male all'altro, la colpa ricada su di lui, sui suoi figli e sui figli dei suoi figli».
2: Così il leopardo e l'antilope suggellarono un patto di eterna amicizia. Solo che, a forza di far macello fra le scimmie della savana, i fagoceri della foresta e persino i più piccoli roditori delle fustaie, dopo un'intera settimana di caccia e di agguati, il leopardo si è ritrovato con le pive nel sacco e tormentato dalla fame. Acquattato sul ramo, immobile, sperava in qualche vittima di passaggio, quando proprio sotto di lui è comparsa l'antilope, che approfittando di quei tempi di pace ritornava lemme lemme dal fiume dove era andata a rinfrescarsi. «Ah, oh, com'è bella e grassa!» pensava il leopardo, eccitato dalla voglia di quella carne tenera, deliziosa e succulenta. Il leopardo non è più riuscito a raffrenare il proprio desiderio ferino, quel desiderio che diceva di aver assorbito con il latte materno. Sfoderati gli artigli e digrignati i denti, si è lasciato cadere sulla sua preda. Tuttavia, malgrado l'apparente indolenza, l'antilope stava con l'orecchio teso. Al solo sibilo prodotto dal corpo che cadeva, ha raddrizzato il capo, infilzando la belva con le corna. Poi, con uno scarto, si è liberata e il leopardo, trafitto da parte a parte, si è ritrovato agonizzante sul terreno. Imprecando, sputando sangue, si lamentava.
3: «Mi hai ucciso, traditrice, spergiura! Così, secondo i termini del nostro giuramento, la colpa ricadrà sui tuoi figli e sui figli dei tuoi figli!»
2: Ancora ansimante, l'antilope ha ribattuto. «A meno che ciò che ti capita adesso non sia il frutto della maledizione attirata da tutte le menzogne, le false promesse e le violazioni dei tuoi padri e dei tuoi avi, che si sono trasmesse da un pezzo alla tua genia con il latte materno. Infine, senza più curarsi del moribondo, l'antilope lo ha abbandonato alla mercé dei predatori e se n'è tornata a pascolare all'ombra serena dei grandi alberi fronzuti.
1: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bentornati per una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
1: Ciao Armando.
2: Armandissima.
0: Oh, che bello ritrovarci qui con i nostri piccoli amici, i nostri piccoli ascoltatori, piccoli e grandi. A proposito, volevo farvi subito sentire un messaggino molto interessante che ci hanno inviato al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Ascoltate il messaggio.
3: Ciao, sono Veronica, ho 10 anni e vengo dalla provincia di Verona. Mm-hmm. E vi racconto un pezzo del mio fumetto.
0: Dai.
3: Un presentatore dice alla TV: prova anche tu il formaggino Blop, è appena uscito dalla fabbrica. Poi si mette davanti allo schermo e dice: ecco un giovane passante. E poi fa: signore, cosa ne pensa del formaggino Blop? E il passante gli risponde: con il formaggino Blop c'è la mia pancia che fa slurp e la mia bocca che fa gnop. E il presentatore continua: prova anche tu il formaggino Blop. Ciao.
0: Carina, molto carina.
1: Brava Veronica.
0: Dai, veramente brava, fantasiosa.
2: Chissà che buono il formaggino Blop.
1: Ma come fa una pancia a fare slurp e una bocca a fare gnop?
0: Lo scopriremo subito dopo la prossima canzone di oggi.

0: sono normali! Normali! Normali!
1: E allora, volete sapere che cosa significano slurp e gnop? Queste strane paroline che la nostra amica Veronica ha messo nel suo fumetto che ci ha raccontato nel WhatsApp che ci ha mandato?
2: Io lo so, significano ho fame!
3: Davvero?
1: Beh, in un certo senso Lallo ha ragione, perché queste strane paroline sono state inventate apposta per indicare un suono, un rumore o un verso e hanno un nome particolare, si chiamano onomatopee.
2: Onomatopee
1: è un termine un po' difficile, ma è proprio quello giusto, perché l'onomatopea serve a scrivere qualcosa in modo che si avvicini il più possibile a quel suono.
3: Ho capito! Sono quelle che si leggono nelle nuvolette dei fumetti.
1: Proprio quelle, brava Lella.
2: Ma allora, diciamo qualche altra onomatopea?
1: Sì, onomatopea.
2: Ecco, appunto.
1: Allora, diciamola, ve ne viene in mente qualcuna?
3: Oh. Beh, per esempio... Smack.
1: È giusto. Quale potevi dire tu, Lella? Smack è il suono di un bacio. E poi ce n'è un'altra molto cara, per esempio, bang.
2: Big.
1: Bang.
2: Big.
1: Sì, ma io ho detto bang, Lallo.
2: Sì, ma cos'è un bang senza il suo big?
1: Va bene. Beh, in un certo senso anche il nostro Big Bang può essere considerato un'onomatopea, perché è il suono di una grande esplosione, della prima esplosione che ha dato origine all'universo.
3: Invece il suono di uno sparo fa solo... Bang!
2: Chi ha sparato? Dov'è il furfante? La chiappo io, Non ho mica dimenticato il mio passato da sceriffo.
1: Bravo Lallo! Ma questa volta non c'è nessun furfante. È stata Lella a fare bang!
2: No, devo arrestare Lella.
1: Ma no! Vabbè, ascoltiamo un'altra canzone.

0: Avete sentito? Anche in questa giocastrocca c'erano un sacco di onomatopee.
1: Mm-hmm. Ma la brum è la gomma?
2: No, la brum è la macchina.
1: Giusto. E la gomma come fa?
2: La gomma fa...
1: Vabbè, allora la gnam cos'è?
2: La gnam è la gomma.
0: Giusto.
1: Ma sei appena detto che la gomma fa...
2: Anche la gnam è una gomma, ma da masticare.
0: Sì.
1: Uffi, ma quante gomme ci sono?
0: Due. Una è la ruota della macchina e l'altra è un chewing gum.
1: Io non ci capisco più niente.
0: Almeno avrai capito che è il buco nella gomma che fa psss.
1: No, non lo dire.
2: Perché Armando non deve dire psss?
1: Perché mi scappa.
2: Va bene, non diciamo più psss.
1: Lela! Sgrunt!
0: Bravo Lallo! Sgrunt significa proprio che non sei molto contento. E sapete invece cosa significa mumble mumble?
2: Beh, fammici pensare.
0: Esatto! Mumble mumble è proprio il rumore che fanno i pensieri.
2: E gasp?
0: Gasp vuol dire brutta sorpresa in arrivo.
1: Ma io preferisco quando c'è qualche buona sorpresa in arrivo.
0: E allora in quel caso si dice slurp oppure gnam.
1: Sì, slurp! Gnammete.
0: Urk, com'è tardi? Mandiamo subito l'ultima canzone di oggi.

0: Allora, vi è piaciuta questa puntata sulle onomatopee?
1: Sì.
0: E allora ringraziamo Veronica per il suo magnifico messaggino e per il racconto del suo fantastico fumetto.
1: Mandateci tanti messaggini belli come quelli di Veronica, bambini, al nostro numero WhatsApp.
0: Che
2: è 347-411-2726.
0: Sob, è ora di salutarci.
1: No.

0: una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione.
1: Sì, ma...
0: la mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Sì, Tapoma.
0: Neanche nella coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi, ma... tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi?

0: fratellini, peluche e soprattutto lettori, grandi e piccini, amanti dei libri e delle storie. Un super saluto radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di... Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armadissimo!
0: E ciao Lellina!
2: Ciao Armando e ciao bambini! Di che cosa parliamo oggi?
0: Parleremo di un mondo meraviglioso!
1: Ho capito! Non può che essere il Selvaggio West!
0: È vero, un bel mondo, ma non è esattamente quello di cui parleremo!
1: Ma Armando, non capisco! Non esiste niente di più stupefacente del Far West!
0: È vero, però oggi noi ci occuperemo di viaggi!
1: Bello! E dove andiamo? Al mare, in montagna, la campagna. A me piace tuttissimo.
0: Bene, perfetto, perché possiamo andare dovunque vuoi, perché viaggeremo sfogliando le pagine di un libro.
2: Bello!
0: Assolutamente, e ne sa qualcosa la nostra amica Elettra che ci ha mandato un messaggio. Ascoltiamolo insieme.
3: Ciao, mi chiamo Elettra. Vado alla Grand Section e... I libri che mi sono piaciuti di più sono i libri delle principesse, Biancaneve e Sette Nani, e Elsa, che mi è piaciuto quello del più, il libro che mi è piaciuto di più, e il piccolo principe.
0: Ma Elettra, sei una lettrice fantastica! Allora, dunque, abbiamo scoperto che ti piacciono Biancaneve e i Sette Nani, Elsa, e il piccolo principe.
1: Ed Elsa.
0: Sì.
1: Ed Elsa.
2: Sai Elettra, anche a me piace leggere. E oggi alla fattoria ho organizzato una festa speciale insieme a Lallo. La festa dei libri.
1: Sì, wow. Ognuno porta un libro che ha già letto e lo scambia con quello di un altro.
2: Esatto.
0: Ma che bravi Lallo e Lella. Mi sembra un'iniziativa davvero molto importante. E allora sapete cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone e poi continuiamo il nostro viaggio tra i libri più belli del mondo.
2: Yuhu!
1: Sì!

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Sì.
0: Lallo.
2: Yopi.
1: E Armandissimo.
0: E visto che oggi parliamo di libri e letture, dedichiamo un super quiz a questo argomento.
2: Bello.
0: Sì, ho capito, vi piace molto bene. Ecco la domanda. Un famoso libro per ragazzi racconta la storia di una tata, una bambinaia molto particolare e un po' magica. Ma questa tata, questa bambinaia, sa anche volare. Qual è il titolo del romanzo?
2: Armando, ma è difficile!
0: Aspetta. Aspetta perché ti do tanti titoli, tre.
2: Sì.
0: In questo modo... Insomma, ne puoi scegliere uno tra questi tre e magari riesci a indovinare. Allora, i tre libri sono Winnie the Pooh, Mary Poppins, Pollyanna. Sono tutti titoli di libri, ma uno solo parla di una bambinaia molto particolare, un po' magica, che sa volare. La risposta arriverà a fine puntata. Pensateci voi che siete a casa e intanto voglio chiedervi quali libri avete sul comodino. Cioè, quali sono i vostri libri preferiti?
1: Lella? A me piacciono i libri di fiabe e anche le storie divertenti che fanno ridere.
2: Bello. Invece a me, Armando, piacciono le storie di avventura. Oppure i romanzi dove c'è il mistero. Tipo che sono spariti i dolcetti e il detective intelligentissimo deve scoprire chi è che si è lì a papati.
0: Ma lo sai, Lallo, queste storie così, dove bisogna scoprire le cose, c'è un caso da risolvere, c'è un detective, un investigatore, si chiamano gialli.
2: Gialli. Perché, Armando, non verdi, oppure arancioni, oppure a pallini?
0: Allora, c'è una ragione. Si chiamano così perché tanti anni fa c'erano dei libri polizieschi e tutti quei libri avevano la copertina di colore giallo. E allora noi li chiamiamo gialli.
2: Gialli.
0: E anche a me, sai, piacciono moltissimo.
1: Beh, io invece preferisco i romanzi rosa, come me.
0: Giusto, Lellina. Ogni libro ha il suo colore. Le storie d'amore vengono infatti chiamate anche romanzi rosa. Mentre i libri pieni di mistero si chiamano noir, in francese, che vuol dire nero.
2: Senti, Armando, ma il romanzo noioso e barboso come si chiama? Che colore ha?
1: Forse grigio, giornata di pioggia, oppure marroncino, fango e pozzanghere.
0: Può darsi. In ogni caso, che siano gialli, rosa, verdi, arcobaleno, i libri sono meravigliosi perché quando leggiamo scopriamo sempre nuove storie, nuovi personaggi e ce ne innamoriamo, facciamo il tifo per loro, anzi ci sembra di essere loro. Ma ci stavate parlando della festa dei libri alla fattoria. Sì. Avete già scambiato qualche libro?
2: Sì, io ne ho preso uno che non avevo mai letto.
0: E allora facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di un libro magnifico e poi ce lo racconti perché io e i bambini siamo curiosi di scoprirlo.
2: Bello!

0: Vi è piaciuta Neverending Story?
1: Bellissima. Tantissimo.
0: Bene, perché è la canzone e anche la colonna sonora di un film che è tratto da un libro meraviglioso che è proprio La storia infinita, e io vi consiglio davvero di leggerlo. Pensate che in quel libro c'è un bambino che inizia a leggere,
1: sì?
0: E poi piano piano scopre di essere lui il protagonista della storia e finisce proprio dentro il libro, ed è lui l'eroe che deve salvare il mondo dal nulla che avanza.
2: No, bisogna leggerlo, Amanda, hai ragione.
0: Sì. Sì, sì.
2: Bello.
0: Va bene, ma adesso occupiamoci del nostro quiz di oggi.
2: Sì.
0: Allora, qual è il titolo del romanzo per ragazzi che racconta la storia di una tata, o meglio di una babysitter molto magica che sa anche volare? Pollyanna, Winnie the Pooh o Mary Poppins? Vi aiuto, anche questo libro è un famosissimo film.
2: Che tristezza!
1: Lallo, che succede?
0: Lallo,
2: il libro che ho preso alla festa, mi fa piacere!
0: Ma dai, Lallo, non fare così. Su, dai, ma che storia è?
2: Si chiama La piccola fiammiferaia, e racconta di una bambina povera povera che vende i fiammiferi sotto la neve e nessuno li compra.
0: No,
1: che
0: Lella,
1: storia terribile!
0: Ma anche tu, Lella, Lallo! No, forza, smettete di piangere, smettete. La conosco questa storia, ed è vero, è molto molto triste, e l'autore Hans Christian Andersen è quello che ha scritto anche la Sirenetta. Lallo, Lella, no, non posso più sentirvi così, non posso più sentirvi piangere. Ho un'idea, correte alla festa, Lallo potrà scambiare il suo libro con qualcosa di più frizzante e divertente, d'accordo?
2: Sì,
1: d'accordo, ci sta.
0: E allora forza, correte, vai! E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, Lallo e Armando. A proposito, Lallo e Lella sono andati a scambiare il libro che Lallo stava leggendo, La piccola fiammiferaia, che lo faceva piangere disperatamente. E così anche la povera Lella. Chissà com'è andata.
1: Siamo qui, Armando.
0: Ecco, siete tornati.
1: Sì.
0: Oh, bene, allora prima di sapere com'è andata, risolviamo il quiz letterario di oggi. Qual è il titolo del romanzo e del film che racconta la storia di una bambinaia dotata di poteri magici? Vi avevo dato tre possibilità: Pollyanna, Mary Poppins e Winnie the Pooh. E la risposta è... Mary Poppins! E scommetto che l'avevate indovinato. Non era difficile.
2: Mai.
0: Però adesso mi rimane una curiosità, e credo rimanga anche ai bambini. Lallo, sei riuscito a scambiare la piccola fiammiferaia?
2: Ah, sì. Ne ho preso uno molto, molto goloso. Sì, perché racconta di due bimbi che si perdono nel bosco, però trovano una casetta tutta fatta di biscotti e cioccolata. Armando, io vorrei abitare in un posto così.
0: Lo credo.
1: Lallo si intitola Hansel e Gretel, e c'è una strega molto molto molto cattiva.
2: Lo so, Lella, però alla fine va tutto bene, perché i bimbi tornano dal loro papà e vivono tutti felici e contenti.
0: Bravo, Lallo, proprio così. E devo dire che è una bellissima fiaba. Hai ragione, Lella, c'è la strega cattiva, ma proprio per quello è piccante e interessante.
1: Sì, hai ragione, Armando.
0: E allora, a proposito di lieto fine, anche noi siamo arrivati al nostro lieto fine. E allora, mi raccomando, bambini, fateci sapere quali sono le vostre letture preferite. Mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: E prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive in un mondo di fiaba insieme alla pecorella Lella, Piero Marcelli, che sfoglia libri in compagnia di Lallo, Lorenza Cingoli, che scrive e legge, e infine un ringraziamento gigante alla nostra regista Isabella Carbone, che confeziona e infiocchetta con attenzione e cura tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super gigantesco abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata. Ciao.

stato anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

Penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Cam camini spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Cam camini spazzacamin, la sorte è con voi se la mai.

0: fazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel ciel, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte, un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: Ciao Laura, ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea! Ciao bambini! Come state oggi? Pronti a viaggiare?
2: Anche oggi ci aspetta un viaggio straordinario, incredibile e strabiliante!
1: E ovviamente un mistero da risolvere!
2: Sarà una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici!
1: Non vedo l'ora, che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andrea, cosa stai canticchiando?
2: La mia canzone preferita, mi è entrata in testa e non riesco a smettere di canticchiarla.
1: Sì, ma adesso non è il momento di cantare, dobbiamo scoprire il mistero da risolvere.
2: Sì, giusto, chiediamolo allora al nostro libro del mistero, ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Misterio? Ma canti anche tu oggi.
2: Laura, oggi è una giornata canterina, va così, eh?
1: Misterio? Canti molto bene, ma parliamo di misteri, che avventura ci aspetta oggi?
2: Eh già, non vediamo l'ora di conoscere la nostra nuova missione.
0: Oggi c'è un mistero misteriosissimo in un castello nella magica Cornovaglia. Pare che un fantasma stia spaventando tutti i visitatori. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero!
2: Ma Misterio, va bene, allora ci pensiamo noi.
1: Come sempre, siete pronti bambini a esplorare un castello misterioso? Si parte!
2: Sì!
1: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Forza, entriamo!
1: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
3: Buongiorno Laura.
1: Buongiorno Andrea.
3: Dove andiamo oggi?
1: Oggi andiamo in un antico castello in Inghilterra ed esattamente in una regione che si chiama Cornovaglia.
3: Benissimo, io adoro gli antichi castelli. Principesse, re, regine e fantasmi.
2: E fantasmi? Brrr.
1: No, Andrea, non fare il vivone, sono solo fantasmi.
2: Sì, certo.
3: Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio?
1: Ci ho già pensato.
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Sai che ti dico, Laura? Che mi è passata la paura e non vedo l'ora di scoprire se esiste davvero questo misterioso fantasma.
0: Sì, chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo.
1: Beh, parlargli insomma.
0: Siamo quasi arrivati, che panorama. Iridella, tu cosa sai della Cornovaglia? La Cornovaglia è famosa per i suoi villaggi pittoreschi e le imponenti scogliere. E naturalmente per i meravigliosi castelli, dove si dice che vivano ancora alcuni fantasmi.
1: Guarda, ecco il castello, Laura. Stiamo arrivando.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati. E non dimenticate le torce elettriche, vi serviranno. Buona missione, ragazzi. Grazie, Iridella. Bambini, che emozione. Forza, Andrea, usciamo.
1: È un castello davvero maestoso.
0: Sì, con tutte le torri, i merletti. Guarda, Andrea, si è abbassato il ponte levatoio. Qualcuno ci sta aspettando.
1: Eh già, un signore ci sta salutando con la mano.
0: Andiamo a conoscerlo.
2: Oh, eccovi arrivati finalmente. Io mi chiamo Mac Robertson. Sono il direttore del castello.
0: Piacere, signor direttore. Noi siamo Laura e Andrea.
2: Sì, vi conosco. La vostra fama vi ha preceduto. Venite, entriamo nel castello. Da questa parte, prego.
0: Signor direttore, perché è così preoccupato?
2: Dovete sapere che questo antico castello è visitato ogni giorno da centinaia di turisti.
1: Ci credo, è così allegro.
2: Sì, infatti. Ma purtroppo ieri, mentre i turisti visitavano le antiche cucine, è apparso un terribile fantasma e sono fuggiti via spaventati tutti quanti.
0: Terribile fantasma, eh?
2: Sì, e se accadrà ancora, il castello andrà in rovina.
1: Non si preoccupi, lasci fare a noi che siamo coraggiosi. Dove sono le cucine?
2: Oltre quella porta, io vi aspetto qua. Mi raccomando, sbrigatevi, i turisti di oggi stanno per arrivare.
0: Subito, andiamo, Andrea. Andrea? Andrea?
1: Sì, pensavo di fare compagnia al direttore.
0: Muoviti, signor coraggioso.
1: Sì, eccomi, arrivo.
0: Eccoci davanti alla porta. Sento dei rumori provenire da dentro.
1: Hai sentito? Che dici, Laura? Proviamo a entrare.
0: Sì, ma fai piano.
1: È tutto buio qui dentro. Che dici, usiamo le nostre torce elettriche?
0: Aspetta, qui sul muro c'è un interruttore. Prova ad accenderlo. Paura, non volevamo spaventarti. Hai visto, Andrea? Era lui, il fantasma.
1: Ah, troppo tardi, è scappato. La cucina è tutta sotto sopra. Guarda, ci sono pentole dappertutto.
0: Eh sì, che strano. Credo sia andato da quella parte. Inseguiamolo.
1: Sì, arrivo. Oh, qui è sempre più buio e non vedo interruttori. Laura, accendiamo le nostre torce.
0: Sì, d'accordo. Ecco, così va meglio. Che strano, guarda, ci sono delle briciole. E portano in quella stanza. Andiamo.
1: D'accordo.
0: Andrea, vedi qualcosa?
1: Sì, eccolo! Eccolo qui, l'ho preso!
0: Andrea!
1: Sì?
0: Ma quello è solo un lenzuolo! Siamo entrati nella camera da letto a baldacchino.
1: Ah, mi sembrava magrolino come fantasma.
0: Che ne dici se mentre lo cerchiamo ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì, ottima idea! Magari al fantasma piace ballare. E voi, bambini, balliamo tutti insieme? Sì, e allora scateniamoci!

0: Guarda, Laura, ha funzionato! Eccolo lì che balla, il fantasmino.
1: Ciao, noi siamo Laura e Andrea. E tu come ti chiami?
0: Aspettate, ma perché stiamo urlando?
2: Perché io ho paura degli esseri umani. E quando vado nelle cucine per preparare le frittelle, io sono molto goloso di frittelle. Loro entrano, mi vedono e si mettono a urlare. E mi fanno paura.
1: Forse lo fanno perché non sanno che sei così simpatico. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fifù.
1: Piacere, Fifù. Noi siamo Laura e Andrea.
0: Sapete che vi dico? Fifù, tu corri a preparare tantissime frittelle e noi andiamo dal direttore. Mi è venuta un'idea, Laura.
1: Credo di sapere a cosa stai pensando. Va bene, a dopo, Fifù.
0: Eccoci, direttore! Abbiamo trovato il fantasma!
3: Oh, finalmente! È davvero spaventoso, vero?
1: No, per nulla! Anzi, ci ha dato un'idea per attirare di nuovo i turisti.
0: Sì, sì, senta qua,
3: Potrebbe funzionare. Mi fido di voi.
0: Funzionerà. Ora, Laura, noi andiamo incontro ai turisti.
1: Sì, eccoli, stanno arrivando. Signore e signori, da questa parte. Oggi avrete una guida speciale per la vostra visita. Un fantasmino di nome Fifù.
4: Un fantasma?
3: Avete sentito?
5: Ma non farà troppa paura?
3: No, no, io non voglio entrare.
0: No, no, no, no, non dovete avere paura. È un fantasmino davvero speciale, simpatico e soprattutto goloso di frittelle.
1: A proposito, sento già un profumino provenire dalla cucina. Signore e signori, vi va di fare una scorpacciata di frittelle prima di cominciare la visita al castello?
6: Sì!
0: Allora da questa parte, prego!
1: Guarda come sono contenti, Andrea!
3: È incredibile! Avete salvato il castello! I turisti e il fantasmino hanno fatto amicizia! Stanno mangiando frittelle e ridono a crepapelle!
0: Sì, e il fantasmino sarà una guida perfetta!
1: Eh già, chi conosce il castello meglio di lui?
3: Grazie, Laura! Grazie, Andrea! E mi raccomando, tornate a trovarci quando vorrete!
0: Sarà un piacere! Arrivederci, signor direttore!
1: Ciao, Fifù!
2: Ciao, amici!
1: Torniamo da Iridella, Andrea. Missione compiuta, ragazzi?
0: Sì, Iridella, un altro
6: mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
0: Non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta voglia di frittelle.
1: Anche a me. Allora sbrighiamoci a tornare a casa. Io vado a comprare la farina, il lievito, le mele.
0: E io il latte e le uova. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e al

0: Pupazzetti e Peluche. Bentrovati a questa nuova scoppiettante, esilarante, roboante puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: Eccoci qui! Allora, oggi vorrei cominciare questa giornata nel modo... più bello, più strepitoso, scoppiettante.
1: Ho capito, per me è un cono tripla cioccolata fragola, grazie. Ma no, Lallo.
0: Allora, Lallo, mi spiace deluderti, ma non intendevo cominciare con un gelato.
1: Ecco, lo sapevo, peccato però, eh.
0: Beh, però potete indovinare, perché sto pensando a qualcosa di speciale, superlativo, qualcosa che nel nostro programma ci mette sempre tanta allegria.
2: Io forse lo so che cos'è.
0: Sì, siete pronti?
2: Sì.
0: Lo dico?
1: Sì.
0: I messaggi dei nostri bambini.
2: Ecco, avevo indovinato.
0: Brava Lellina. E allora ascoltiamo subito quello che ci ha mandato Virginia.
3: Ciao Lella, ciao Lallo. Vi devo dire una cosa. Anch'io ho molti amici, ho tante amiche, ma soprattutto voi siete i miei migliori amici, perché mi fate sempre, anche qualche volta, ridere, perché giocate sempre a fare questi indovinelli, giochetti, e mi piacciono un sacco. Un bacione da Virginia Migliosi, ciao, vi voglio molto bene.
0: Virginia, grazie, ma che bello, siamo anche noi contentissimi di essere tuoi amici e soprattutto siamo felici di farti ridere.
1: Io sono un campione, Armando,
0: sì.
1: So raccontare tantissime barzellette, ne vuoi sentire una?
0: Sì.
2: Sì, sentiamo, Lallo.
1: Sentite un po', Sapete qual è il colmo per un asino?
0: Eh?
1: Avere una febbre da cavallo.
0: Bravo, Lallo. E allora ascoltiamo una canzone che ci diverte un mondo.

0: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete all'ascolto di Big Bang. Yuhu! Con Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armando.
0: E parliamo di risate, perché ridere fa bene e anche quando siamo di malumore dobbiamo ricordarci sempre di ridere, perché l'allegria è come una specie di medicina.
2: Cosa fai, Lallo?
1: E rido più non posso. Armandissimo dice che fa bene.
0: Ma guarda, Lallo, che non lo dico per scherzo. Una bella risata aiuta davvero a star meglio, perché nel nostro corpicino si producono delle sostanze che si chiamano endorfine, che migliorano proprio il nostro umore, ci fanno diventare allegri.
1: Oh. Qui, dai. Cucci, cucci, cucci, cucci. Dai, su, da bravi, venite, su.
2: Lallo,
1: su.
2: Cucci, cucci. Cosa stai facendo?
1: Sto chiamando le endorfine, quelle lì, capito? Non le trovo. Cucci,
0: cucci. Ma non le puoi chiamare, Lallo. Le endorfine sono delle sostanze che vengono prodotte nel nostro cervello quando siamo allegri.
1: Allora io devo averne moltissime, perché sono sempre super contento.
0: E lo sono anch'io, e ci scommetto che lo è anche Lella, vero?
2: Sì, certo.
0: Però ogni tanto magari ci capita di essere arrabbiati, giusto?
2: Sì.
0: Allora in quei momenti vediamo tutto nero, e tornare di buon umore non è per niente semplice. Ce lo dice anche la canzone del nostro Lorenzo Tozzi.

E guardo in giù, ancor più giù, ancor di più. Verde sono verde, dalla rabbia sono verde. Ho lo sguardo di un vampiro e di ghiaccio è il mio respiro.

0: Io sono arrabbiatissimo di Lorenzo Tozzi e siamo sempre noi quelli di Big Bang e stiamo parlando di risate, ma anche del contrario, della rabbia. E allora vorrei chiedervi, quando siete arrabbiati, avete qualche modo particolare per mandar via i pensieri oscuri, i pensieri neri? Fate qualcosa che vi diverte, recitate una filastrocca magari buffa, vi mettete a cantare? Beh, raccontatecelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E voi, Lallo, Lella, avete qualche modo per mandar via i brutti pensieri?
2: Armando, io quando sono arrabbiato, ma proprio arrabbiatissimissimo, vado a galoppare sulla spiaggia col vento che mi scompiglia la criniera.
3: Wow. Oh, Lallo, che immagine poetica, tu che ti lanci al galoppo con la criniera al vento.
2: Sì, corro veloce come un fulmine, vado dritto al chiosco dei gelati. Un corno frango alla cioccolata mi fa passare tutti i brutti pensieri.
0: Anche quello è un modo, sei proprio incorreggibile, Lallo.
3: E tu, Armando, quando sei arrabbiato nero, cosa fai?
0: Quando mi capita... ve lo dico?
3: Sì, dai!
0: Allora... mi guardo allo specchio, faccio un bel sorriso e mi dico: ma guarda che faccia simpatica e anche un po' buffa che hai, Armando. E mi sento subito meglio. E tu, Lellina, qual è il tuo metodo scaccia pensieri neri?
3: Beh, io a volte faccio i pompon di lana con le altre pecorelle.
0: Beh, lavorare la lana mi sembra davvero un buon metodo.
3: Oppure rispondo agli amici che scrivono alla mia rubrichella.
0: Anche questo mi sembra molto buono.
3: Ma più di tutto vengo qui a Big Bang. Quando sono con voi anche la giornata più grigia diventa tutta rosa.
0: Ma che carina, Lellina. E noi siamo felici di essere il tuo dolce squisito, il tuo tiramisù.
2: Buono il tiramisù, mi piace, quando si mangia.
3: Ma dai, Lallo, tiramisù nel senso di qualcosa che ti fa passare il malumore.
2: Ecco, appunto.
0: Amici, anche voi rivelateci il vostro metodo scaccia pensieri neri. Mandateci i vostri messaggini. Non vediamo l'ora di ascoltarli. Li aspettiamo sempre qui a...
1: Big Bang!
0: Siamo arrivati alla fine della puntata. Grazie Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie Piero Marcelli, inseparabile compagno di risate del nostro Lallo. Grazie Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E infine grazie alla regista Isabella Carbone che taglia, incolla, confeziona le nostre puntate del Super Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la papina, Fuffi? Ah, il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: No, non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì, l'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico pappagallino. Ecco i migliori 5. Al quinto posto, animali melodiosi. Ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile Mort.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Ah, lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Tutti e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao armadissimo, ciao bimbi! Hai sentito Armando? Ma questo suono mi ricorda qualcosa! Però aspetta, cosa? Un frullatore? No. Un asciugacapelli?
0: No, te lo dico io, Lallo. È l'astronave di Crude in avvicinamento.
1: Crude? Mm-hmm. L'alieno blu è qui?
2: Terricoli tremate, sono arrivato.
0: Oh, ecco Crude. E non ti aspettavamo, Crude, ma siamo ugualmente...
1: preoccupati, ecco. No. Siamo molto preoccupati, preoccupatissimissimi. No. Armando, ma cosa ci fa il cattivone qua da noi?
2: Aspetta, cerchiamo di scoprirlo, ma non ti preoccupare.
0: Crude, che cosa ti porta da queste parti?
2: Sono decollato dal pianeta Cotta con la mia astronave e ho seguito il vento di Puzzente.
1: Il vento di Puzzente? Chissà che puzza! Ma tu lo conosci, Armando?
0: No, Lallo, io so che esistono dunque il libeccio, lo scirocco, il maestrale, ma il Puzzente no, non l'ho mai sentito nominare.
2: Peccato, peccato, perché ha un profumino delizioso, un misto di scorie marce e avanzi di meteoriti, con qualche accenno di spazzatura cosmica. Una meraviglia.
0: Deve essere fantastico.
2: Dai. Comunque, ho deciso di passare un po' di giorni qui tra voi terricoli.
1: Oh no, ma è terribile, aiuto!
0: No, Lallo, dai, non c'è da aver paura. E poi non essere scortese. Noi terricoli, cioè noi terrestri, siamo gente educata. E dove vorresti andare, Crude?
2: Beh, cerco, come dire, traffico, smog, cielo nero, aria irrespirabile. Però non mi dispiacerebbe fare un giretto in una spiaggia. Ho sentito dire che al mare ci si diverte parecchio.
1: Non sarebbe meglio un viaggetto nello spazio? Un po' di turismo intergalattico? Un tour tra i crateri lunari?
0: Giusto, giusto. E poi una spiaggia non è un posto adatto a un alieno. Fa troppo caldo.
1: Ecco, sotto i raggi del sole ti si potrebbe scolorire la pellicetta.
2: Sciocchezze. Non vedo l'ora di cominciare le vacanze. Torno subito. Aspettatemi.
0: Eccolo, si è allontanato. Adesso possiamo parlare liberamente, Lallo.
1: Sì, Armandissimo. Dobbiamo fare qualcosa perché non possiamo lasciarlo andare al mare. Chissà cosa potrebbe combinare in una spiaggiola in mezzo ai turisti che sguazzolano come tante paperelle.
0: Ma quello è Crude, è un cattivo farlocco. Non ti devi preoccupare. Voglio soltanto prendere tempo per capire che cosa hai in mente.
1: Senti, ma intanto ascoltiamo una canzone.
0: Bravo, Lallo. E poi ci inventiamo qualcosa.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare

0: che c'è di bello poi lassù. La nostra banda vale di più. Ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar. Ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar. E tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango. Qualche fortuna vivere insieme in fondo al mar.
1: Bambine e bambini, siamo sempre qui a Big Bang in compagnia di Lallo.
2: Yuhu!
1: E Armando, e oggi abbiamo un problema.
2: Sì.
1: Il terribile Crude, si fa per dire, si è messo in testa di trascorrere sulla Terra le vacanze estive.
3: No, eccolo che torna!
4: Tutti al mare, io mi voglio divertire. Terricoli da spiaggia, bagnanti di tutte le galassie, eccomi qua.
1: Sì, va bene Crude, ma posso farti una domanda? Lallo ed io siamo molto curiosi.
4: Troppo curiosi, troppo. Allora, su, cosa volete?
1: Vorremmo sapere cosa farai dopo il tuo atterraggio nella spiaggia.
4: Va bene, ve lo dirò. Ho sentito dire che i cuccioli di terricoli costruiscono orribili castelli di sabbia.
3: Ah, sì, sì, basta prendere la paletta, il secchiello, qualche conchiglia per decorare le torri.
1: Sì.
4: Ecco, giusto. Poi si prende la rincorsa, ci si salta sopra e si distrugge tutto.
1: Ma no, ma come? Ma dai, Crude, ma non vorrei andare in spiaggia a rovinare i castelli di sabbia dei bambini?
4: E non è finita qui. Giocherò anche a spargi schifezza.
3: No, ma che gioco è?
4: Ti spiego. Si prendono i bidoni della spazzatura, si ribaltano e si rovescia per bene il contenuto sulla sabbia.
1: Ma Crude, sei incorreggibile.
4: Grazie.
1: Non puoi sporcare le spiagge.
4: Ah,
1: e la plastica non va buttata mai in giro. Bottiglie, cartacce, sacchetti finiscono in bocca ai poveri pesci.
4: Ah, ma per chi mi avete preso? Io in spiaggia ci vado apposta per sporcare, devastare e ridurre tutto a un enorme cumulo di spazzatura. Altrimenti dov'è il divertimento?
1: Ma pensa te, ma dai.
3: Ma se n'è andato Armando?
1: Sì, direi di sì. Comunque purtroppo tornerà Lallo.
3: No, io mi sento un po' stressato.
1: Allora ci rilassiamo con una bella canzone.
3: Ah.

0: Siamo sempre qui a Big Bang in compagnia di Lallo e Armando e Bagnanti Terricoli. Sulla mia astronave ho avuto tempo per meditare. Adesso ho dei nuovi progetti.
1: Oh, ma bello, bellissimo. Quindi non distruggerai i castelli di sabbia, non la spargerai, vero, la spazzatura in giro?
0: Ah, quelle sono inezie, giochini dagli anni marmocchi. Adesso ho avuto un'idea ad altissimo tasso di malvagità.
2: E che tipo di idea, Crude? Raccontaci.
0: Oscurerò i fastidiosissimi raggi solari grazie a centinaia, anzi migliaia, di speciali ombrelli ricurvi. Ogni gigantesco parasole sarà appoggiato ad un'asta conficcata nella sabbia. L'ombra si stenderà a perdita d'occhio, il sole verrà oscurato e in spiaggia tutto diventerà buio, scuro e freddo. Non è un piano tremendo? Non sono un genio del male?
2: Direi proprio di no, Crude. No, gli ombrelli piantati nella sabbia
1: sono gli ombrelloni.
2: E noi umani siamo contentissimi quando possiamo stare all'ombra, al fresco.
1: E sotto l'ombrellone si può giocare, fare merenda, magari con un bel gelato, cioccolato e fragola.
2: Esatto.
0: Ma come? Non è possibile!
2: No, certo che è possibile, è così, Crude. Tutti amano stare sotto l'ombrellone.
0: Ma terricoli, siete pessimi, come sempre! Me ne vado, ma tornerò. State certi che tornerò. Ritornerò, pur farlo.
2: È sempre il solito, il povero Crude. Il suo terribile piano, hai visto, Lallo? Alla fine si è rivelato un piano totalmente farlocco.
1: Farlocco.
2: È vero o no?
1: Hai ragione, Armando. Comunque a me l'estate piace tantissimissimo, soprattutto se l'alieno blu se ne sta lontano dalle spiagge.
2: Giusto! Lontano, Crude!
0: E allora la puntata dei Big Bang finisce qui. Prima di salutarci ringrazio il simpaticissimo Piero Marcelli, grande amico di Lallo, e un super grazie a Andrea Calabresi.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambù.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: l'ho già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh.
0: Fra stelle e plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

0: 2, 1.
1: 'Mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Spavaldi fruitori dell'audio digitale, consumatori di tasti del telecomando, spalmatori di terga su divani di qualsivoglia familiare, prossimi clienti di oculisti che non vedevano l'ora di ricevervi, questa puntata di Pigiama Party è per voi! Sul blu sta bene un po' tutto, almeno così dicono i nostri amici puffi. Everything goes with blue!

Ed anche un pezzo funkettone di Bruno Mars venne utilizzato al tempo per farci godere alla vista di un bel film di animazione, Uptown Funk.

Abbracciamoci, abbracciatevi. Cattivissimo me. Uno, due o tre? Ditemelo voi. Pharrell Williams e la sua Hug Me.

0: Take a picture.
1: Una spugna gialla di nome Bob, un groove ipnotico per SpongeBob e per la tribù di Pigiama Party. Forza ragazzi, mani al cielo!

Sing 2, meglio del suo prequel? Forse sì, forse no. E nel frattempo, mentre troviamo risposta, Could Have Been Me! E non stiamo troppo a tirarla per le lunghe, eh?

Shakira, una garanzia di successo? Try Everything tirava le fila di un già apprezzatissimo Zootropolis 1, il Bradipo. Ah, il Bradipo!

E allora ci vogliamo giocare anche Zoo della sempre verde Shakira che chiude Zootropolis 2? Il Bradipo anche qui. Ah, il Bradipo!

E allora ci si saluta così. Non dico sul più bello, per carità, ma poco ci manca. State bene, tribù di Pigiama Party. Già mi mancate.

0: Bambini, zii, cuginetti, pupazzi e peluche. Bentornati a Rai Radio Kids e all'ascolto di...
1: Bellite!
0: Ciao Lella, ciao Lallo!
2: Ciao Armando
1: e ciao a tutti i bambini!
0: Oh, a proposito, brava Lella, perché la puntata di oggi vorrei iniziarla proprio con il messaggio che un bambino ha lasciato al nostro numero WhatsApp, che è...
2: 347-411-2726.
0: Sapete che a questo numero potete dirci tutto quello che volete, colmi, cantare una canzone, fare le risate cattive, dire se è una giornata bella, triste, quello che vi passa per la testa. Federica ci ha raccontato una barzelletta che fa così. Siete pronti ad ascoltarla, Lallo e Lella?
1: Certo che sì.
0: Che cosa fa una lumaca su una tartaruga? Due lenti a contatto!
1: Troppo bella, due lenti a contatto! Lallo, perché non ridi?
2: Beh, perché non l'ho capita.
0: Ma come non l'hai capita? Dai, è divertentissima.
2: Ma scusa Armando, le lumache e le tartarughe non portano neanche gli occhiali, figuriamoci le lenti a contatto.
0: No, allora, le lumache e le tartarughe sono degli animali molto, molto lenti. E siccome la lumaca sta sopra la tartaruga, sono a contatto. Quindi sono due animali lenti a contatto.
2: Ah, sì.
0: Oh.
2: No, Armando, non l'ho capita. Oh, mi sfondo Lallo.
0: Vabbè, non ti preoccupare.
1: Lallo.
0: Non ti preoccupare.
1: La lumaca è un animale che va molto piano, e anche la tartaruga. Lo dice anche la canzone.

0: E siete sempre su Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua.
0: E Lellina.
3: E Armandissimo.
0: Ah, che bella la canzone di Bruno Lauzi dedicata alla tartaruga. Sapete che cosa vi dico? Che a volte è meglio essere un po' lenti.
2: Sì, però io c'ho un'altra barzelletta sulle tartarughe, e questa fa un sacco ridere.
0: Dai, raccontacela.
2: Allora, qual è il colmo per una tartaruga? No, però non dovete pensarci. Dai, rispondete.
0: Allora, quale può essere il colmo per una tartaruga, Lella?
3: Vediamo.
0: No, lenta, l'abbiamo già detto.
2: Dai.
0: Ci arrendiamo, Lallo, dai.
2: Allora ve lo dico io. Sì. Chiamarsi Giulia.
3: Lallo, non fa ridere.
2: Ah no?
3: No.
2: Ma
3: no.
2: Perché non l'hai capita?
0: Allora io no, forse ho capito.
2: Hai visto, Lella? Armando dice che fa ridere perché l'ha capita.
0: No, ho capito che cosa avresti voluto raccontare. Allora, la barzelletta dice così: sai qual è il colmo per una tartaruga? È chiamarsi Valentina.
3: Valentina, così
0: ecco,
3: fa ridere.
0: Certo.
2: No, ma scusate, Giulia Valentina, che differenza fa? È sempre un nome da femmina.
0: Ma Lallo, Valentina è un gioco di parole. Va significa che sta andando, lentina, cioè piuttosto piano.
2: Vabbè, ho capito, avete ragione voi. Sai cos'è? Forse le battute degli sceriffi sono complicate da capire, no? Ma scusa, vanno davvero così piano queste tartarughe?
0: Sì, Lallo. Allora, pensa che al terzo posto degli animali più lenti della Terra c'è proprio la testuggine greca, chiamata anche tartaruga moresca. Per fare solo un metro, cioè quello che normalmente fa un uomo con un passo, ci mette 3 ore.
3: Caspita, è lentissima.
0: Sì, lo so, ma sai come dice il proverbio? Chi va piano
2: ti dà sempre una mano, perché ha un sacco di tempo per aiutarti.
0: No, Lallo, il proverbio dice: chi va piano va sano e va lontano. Infatti la tartaruga è uno degli animali che vive più a lungo.
3: Armando, sì. Anche io ne so un altro.
0: Dai.
3: Chi dorme non piglia pesci.
2: Sì, però io non voglio prendere i pesci, quindi preferisco dormire.
0: Ma Lallo, anche questo è un modo di dire. Significa che chi non si dà da fare non combina niente.
2: Sì, però le tartarughe, le lumache vanno così lente e però sono lo stesso simpaticissimissime.
0: Giusto,
3: e almeno
0: giusto.
3: Si godono la vita.
0: Bravi, brava Lella. Effettivamente in un mondo dove tutto va così veloce dovremmo prendere ad esempio questi animali, perché la lentezza è una cosa bella. Sapete che esiste anche una giornata mondiale dedicata alla lentezza?
2: Oh. Sì, viva le tartarughe e le lumache con le lenti a contatto!
0: Allora, delle tartarughe abbiamo parlato. Adesso vorrei svelarvi qualche curiosità sulle nostre amiche lumache.
3: Che poi, quando hanno la casetta, si chiamano chiocciole.
0: Giusto, Lella. Allora, dovete sapere che le lumache sono allo stesso tempo sia maschi che femmine. Non invecchiano mai, sono golosissime, grandi mangiatrici di verdure.
2: Ma solo le verdure? Neanche un pasticcino, un po' di cioccolato?
0: Mi sembra di no. Qualche cereale, ma niente dolci.
2: Poverine, non sanno quello che si perdono, Armando. Forse dovrebbero andare un po' più veloci e correre in pasticceria.
3: Ma io mi ricordo che esistono anche le lumache carnivore.
0: Beh, sai che hai ragione, Lella. E pensa che sono proprio loro le più lente al mondo. Per percorrere un metro ci mettono 46 giorni.
3: Oh, che pazienza.
0: Piano, piano, lentamente, ma pieni di allegria, tra tartarughe e lumache siamo arrivati alla fine di questa puntata. E io, prima di finire la puntata, in omaggio alla lentezza, voglio farvi un quiz.
3: Armando, io non sono tanto brava nei quiz.
0: Ma non è vero.
2: Io sono bravissimo, fallo Armando.
0: Anche questo non so se è vero. Allora, qual è l'animale più lento del mondo? Il koala, il bradipo o il cavalluccio marino?
2: Beh, cavalluccio marino non può essere perché i cavalli sono sempre veloci.
3: Secondo me è il bradipo.
0: Bravissima Lella! Infatti il bradipo è l'animale più lento del mondo ed è anche molto pigro. Sapete quanto può dormire un bradipo?
3: No.
0: 19 ore al giorno!
3: No!
0: Sveglia, Bradipo, c'è Big Bang! E finisce qui questa nostra puntata dedicata alla lentezza. E noi ci sentiamo subito per un altro grandissimo appuntamento di questo favoloso programma, il cui titolo è...
1: Big Bang!
0: Ciao Lella!
3: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo! Ciao, ciao, ciao!
3: Ciao!
0: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Fotini, Pupazzi e Peluche. Un super abbraccio radiofonico da Armando e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang, dove insieme a me c'è Moccio.
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Moccio?
1: Ma insomma, potrebbe andare meglio.
0: Ah, e come mai? Che succede?
1: A scuola ho preso un brutto voto.
0: Ah, però, sì, potrebbe andare meglio. In effetti, insomma, prendere un brutto voto non piace a nessuno. Ma di che cosa si trattava? Era un'interrogazione? Cosa...
1: No, sgocciolando.
0: Ah,
1: dovevamo
0: Armando,
1: copiare una poesia alla lavagna. Sembrava facile.
0: Sì, infatti, non sembra una prova così complicata. Qual era la poesia? Te la ricordi?
1: L'ho scritta sul quaderno. Aspetta, la vado a prendere?
0: Va bene, vai a prendere il quaderno con la poesia e intanto noi ascoltiamo una canzone.
2: Occhiali.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e Moccio, che dovrebbe essere andato a recuperare il quaderno dove aveva scritto una poesia.
1: Sì, eccomi, sono pronto, sgocciolando, ci sono.
0: Mi chiamo Armando. Vabbè, allora, sentiamo questa poesia che dovevi copiare sulla lavagna.
1: Allora, aspetta, sta a sentire, eh? Ti leggo quello che ho scritto.
0: Dai, dai, che siamo tutti curiosi, anche i bambini a casa, forza.
1: La cara Barisa, un po' sola soletta, faceva un panino con la sottiletta.
0: No, no, aspetta, Moccio, aspetta, c'è qualcosa che non funziona.
1: Ma infatti lo ha detto anche la maestra.
0: Lo credo, perché la versione originale è: la vispa Teresa avea tra l'erbetta al volo sorpresa gentile farfalletta.
1: Ah, ma io lo so, eh.
0: Ah, ecco, e allora perché non... Insomma, se lo sai, non era un compito difficile.
1: Ma io non ci vedo fin laggiù.
0: Come non ci vedi? Vuoi dire che sei miope? Ma scusa, Moccio, ma allora dovresti mettere gli occhiali.
1: Ma io ce li ho, ma li tengo nello zaino. E per questo la maestra si è arrabbiata, perché io non li metto mai.
0: Ma scusa, ma la maestra ha ragione, ma non credi, Moccio? Ma insomma, quando si ha un piccolo difetto della vista, come la miopia, bisogna correggerlo. E insomma, a proposito di piccoli difetti che si possono correggere con facilità, senti questo messaggio insieme a me.
2: Ciao Rai Radio Kids, io sono Penelope, ho 7 anni. Vi ho già mandato un messaggino, se non ve lo ricordate. Vengo da Roma e oggi ho preso l'apparecchio e sono felicissima. Ciao, potete mettere tutti all'arrembaggio.
0: Ma ciao Penelope, ma che bella questa cosa. Ha messo l'apparecchio ed è felicissima. Hai sentito, Moccio? E allora io intanto ne approfitto per ricordare a tutti voi di continuare a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. E ora, Moccio, torniamo al tuo problemino.
1: Tanto io gli occhiali non li metto.
0: Ma scusami, ma ce li hai già, devi solo indossarli.
1: Con gli occhiali sono brutto.
0: Ma no, dai, ma non è vero, pensaci bene. Tante persone portano gli occhiali e non si sentono affatto brutte, anzi... Per esempio, ne hai qui uno davanti a te. Guarda come sono bello.
1: Sì, è vero. Sì, tu hai gli occhiali. Pensa che non me ne ero mai accorto.
0: Ecco, vedi? Allora, intanto, per chiarire le cose, io non mi chiamo Sgocciolando, ma Armando. Ma comunque non ha importanza. E poi, vedi, bello o brutto che sia, perché insomma, gli occhiali fanno parte del mio viso, al punto che nemmeno li avevi notati. E poi io mi sento bellissimo.
1: Sì, ma tu sei grande. I miei amici invece mi prenderebbero in giro, ecco.
0: Allora, se lo facessero sarebbero veramente degli stupidini. E poi io credo, Moccio, che tu debba provare a metterli e vedrai che dopo i primi giorni non ti accorgerai nemmeno di averli.
1: Tu dici?
0: Ma certo, gli occhiali diventeranno una parte della tua persona, un segno del tuo carattere. È come Harry Potter.
1: Oh, wow! Mi piace un sacco Harry Potter.
0: Vedi? E allora adesso ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Penelope. Tutti all'arembaggio!

0: E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo amico Moccio. Allora Moccio, cosa hai deciso di fare? Ti deciderai a indossare gli occhiali? Vedrai, sono sicuro che dopo ti sentirai molto meglio, non vedrai più tutto sfocato e comincerai a copiare bene quello che la maestra scrive alla lavagna.
1: Ok, Sai sgocciolando, io ho pensato che potrei fare delle prove davanti allo specchio.
0: Bravo Moccio, con gli occhiali?
1: Per vedere come sto.
0: Vedrai che sarà un bell'effetto, ne sono sicuro, perché gli occhiali danno carattere al viso, vedrai.
1: Ok, va bene sgocciolando. Allora mi hai convinto, vado a fare delle prove. Diventerò un Moccio Potter!
0: Bravo Moccio, anzi, bravo Moccio Potter! E ricorda, io e tutte le bambine e i bambini a casa ti aspettiamo qui perché siamo molto felici di stare con te e darti dei consigli.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao ciao!
0: Ciao Moccio! Dai, Moccio è davvero simpatico, eh? E speriamo che si decida a indossare gli occhiali. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

0: isole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte, un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

mais c'est gênant! Quoi, Couflop?

0: Ciao a tutti, sono Fabio Ingrosso, autore di Luna Sofia e La Chioma di Berenice, edito da Salani. Quando mi chiedono di che parla il libro, di solito parto dicendo che è un mix tra Il Piccolo Principe, Matilde e Harry Potter. La seconda domanda solitamente è: come ti è venuta l'idea? E devo tornare indietro nel tempo. Passeggiavo sui Navigli, a Milano, Mercatino delle Pulci. A un certo punto su una bancarella vedo una piccola lavatrice giocattolo blu dai bordi argentati. Mi colpisce talmente tanto che la compro, la porto a casa e la metto sulla mensola. Un giorno la guardavo e fantasticavo e mi sono detto: ma se schiaccio il tasto on, si apre il piccolo oblò, mi risucchia, mi rimpicciolisce e mi catapulta nello spazio? Da qui è venuta l'idea della Wondawash, una lavatrice giocattolo magica capace di viaggiare nel tempo e nello spazio. A quel punto avevo bisogno di una protagonista. Volevo una ragazzina, qualcuno che avesse qualcosa da scoprire. Luna Sofia nasce a New York con una particolarità impossibile da nascondere. Nasce con i capelli lilla, unico caso al mondo. Peccato che lei li detesta. Non vorrebbe assolutamente averli, si nasconde, vorrebbe essere come tutti gli altri e certamente non attirare l'attenzione continuamente. Di lì a breve passa l'estate dal nonno, nel Texas, dove scopre che quella piccola lavatrice giocattolo nasconde dei segreti. E a quel punto comincia un'avventura tra costellazioni, misteri da risolvere, un campo estivo, una cometa magica e degli amici che cambieranno completamente il suo modo di guardare se stessa. Perché Luna Sofia e La Chioma di Berenice è certamente un'avventura fantastica, ma nel suo cuore racconta qualcosa di molto reale. Parla di amicizia, di famiglia, di cambiamenti, di sentirsi diversi e soprattutto di quel momento in cui smettiamo di domandarci che cosa ci sia di sbagliato in noi e cominciamo a capire che molto spesso proprio quello che ci rende diversi è ciò che ci rende unici. Luna Sofia parte cercando un modo per nascondere la propria luce e durante questo viaggio incredibile scoprirà invece il modo di fare brillare quella luce. E se avevo un desiderio nel raccontare questa storia, volevo ricordare ai ragazzi, ma anche noi adulti, che non dobbiamo diventare qualcun altro per trovare il nostro posto nel mondo. Forse dobbiamo imparare a essere semplicemente, anzi meravigliosamente, noi stessi. Io sono Fabio Ingrosso, autore di Luna Sofia e La Chioma di Berenice. Vi saluto ricordandovi di non dimenticare di brillare, perché la magia è già iniziata. Ciao a tutti.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Bambini, bentornati, benvenuti per una nuova strabiliante, esilarante puntata di...
1: Bang, bang, bang, bang, bang!
0: Ciao a tutti i bambini da Armando...
2: Lella
1: e... DJ!
0: Molto bene. Allora, Lella, DJ, di che cosa dovevamo parlare oggi?
1: Armando!
0: Sì?
1: Potrei fare una rubrica tutta mia?
2: Sì, anche DJ deve avere una rubrica tutta sua.
0: Giusto, giusto, va bene. Allora, sai già come si chiama, DJ?
1: Sì, sì, si chiama Curiose Curiosità.
2: Wow. Bello! E sai già di cosa parlerai nella tua rubrica?
1: Di Curiose Curiosità.
0: Sì, sì, questo l'abbiamo capito, DJ. Ma Lella intendeva dire se hai già scelto degli argomenti per la rubrica di oggi.
1: Ah, certo che li ho scelti. E ve lo dico subito dopo questa bella canzone.

0: Che bella la canzone di Frozen in inglese!
1: È vero, Lella, è bellissima! È una colonna sonora fantastica!
2: Sapete cos'è davvero fantastico?
1: Cosa?
2: La mia rubrica di curiose e curiosità! Perché oggi parliamo Guinness dei primati!
1: Wow!
0: Forte!
2: Vuoi dirlo forte?
0: Forte!
2: Troppo forte così, dai!
1: Va bene, DJ. Allora, che cosa ci vuoi raccontare sui Guinness, ovvero sui record mondiali di quest'anno?
2: Dunque, per esempio, sapete quanti anni ha la trapezista donna più vecchia del mondo?
0: Beh, 70?
2: No, 85. Si chiama Betty Goodhart e ha cominciato a prendere lezioni per imparare a volteggiare in aria sul trapezio a, pensate un po', 78 anni.
1: Ma dai, incredibile!
0: Ancora record, mi piacciono un sacco!
2: Arriva, eccolo! Sapete quante salsicce riesce a produrre Barry John Crowe, un giovane macellaio irlandese, in un solo minuto?
1: Dunque, vediamo quante salsicce in un minuto. 20!
2: No, 78!
1: No, ma dai, ma è incredibile, è velocissimo!
2: Fa il macellaio da quando aveva 10 anni, eh?
1: Ah,
2: e adesso sentite questa, eh? Sapete che cosa ha realizzato Matt Denton, un americano appassionato di animatronica, che è la scienza di costruire robot simili a pupazzi meccanici?
0: Il pupazzo robot più grande del mondo?
2: No, non proprio. Il pupazzo robot ha 6 piedi più grande del mondo.
1: Ma dai, ma che cos'è? Una specie di ragno robotico gigante?
2: Affermativo. E già che ci siamo, dedichiamo ai robot la prossima canzone.

0: Sai, ma tra i record di quest'anno non ce n'è qualcuno ispirato alla natura o agli animali?
1: Certo, Lella. Ne ho un paio sui cani che ti lasceranno senza parole.
0: Beh, sentiamoli.
2: Dai, sono curioso anch'io. Forza, DJ.
1: Allora. Riuscite a indovinare quanto in alto riesce a saltare Feather, un cane adottato davvero pieno di talento?
0: Io non lo so, mi arrendo.
2: No, come si fa a indovinare quanto salta in aria un cane, dai?
1: Dunque, ve lo dico io. Feather sa saltare un ostacolo alto ben 191,7 centimetri, un vero record. La sua padrona Samantha si è accorta che aveva un talento speciale quando l'ha visto saltare fino al soffitto e da allora l'ha aiutato ad allenarsi.
0: Wow, che bravo, Feather!
1: E rimanendo in tema di salti, Samantha, la padrona di Feather, ha un altro cane che si chiama Geronimo e ha raggiunto un altro record. Sapete quante volte riesce a saltare non una, ma ben due corde in un solo minuto?
0: Non ho capito. Salta la corda proprio come fanno i bambini?
1: Sì, ed è bravissimo perché riesce a saltare due corde 128 volte!
2: Ma dai, due corde per 128 volte in un solo minuto!
1: Affermativo!
2: Ma dai, ma sono davvero straordinari questi cani di Samantha!
0: Sì! Deve amarli davvero tanto per dedicarsi a loro e ai loro talenti. Dedichiamole la prossima canzone.
1: Arriva!

0: Che dite? Vi è piaciuta la mia rubrica di curiose curiosità?
1: Ah, tantissimo, DJ!
2: È vero, sei stato bravo. Sono davvero interessanti queste curiose curiosità. Allora, aspettiamo il prossimo appuntamento per la tua rubrica. E voi, bambini, se avete delle curiose curiosità da raccontarci, mandateci dei messaggini al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726!
2: Ciao, bambini!
1: Ciao, vi aspettiamo a Big Bang!
0: Siamo curiosi di sentirle, eh?

lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rockero, twisto, cha cha cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca rondò come il tango il fostrò,
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
0: l'arca di Noè, sa sa sa sa, olè.
1: Cor jazz te senti giovane perché
0: hai voglia di ballare de più forte di te.
2: E che non può vien anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: Io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

Mario Party.

tutti quanti voglio fare.

Аспандов юного царь боёв. Кончай, Тотопи!

0: Un gioco da giganti. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante. Su una panchina vedono una cartaccia appallottolata.
1: Guarda, Lampadino! Qualcuno ha lasciato la carta della sua merenda.
2: Eppure il cestino è proprio qui vicino. Buttiamola noi.
1: Ok, però rendiamolo divertente.
0: Caramella raccoglie la carta e con un tiro da cestista la infila nel cestino.
1: Evviva! Centro!
2: Bravissima sorellina, a basket sei la numero uno.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
2: Guarda Caramella, è arrivata Zilia!
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta i due fratellini nel magiregno. Lì c'è il cagnolino Zampacorta, che indossa un cappellino con i colori bianco e rosso del Magic Team.
4: Ciao, Zampacorta!
5: Ciao, amici, ben arrivati! Questi cappellini del Magic Team sono per voi!
4: Che bello!
0: I due bambini li indossano.
5: Oggi nella Magi Valle delle Mele c'è la gara di mela canestro del secolo. Si sfidano Magic Team e Super Athletic. Presto, andiamo!
0: I tre amici arrivano sul campo di gara.
2: Quanta gente!
0: Molti abitanti indossano cappellini rosso-bianco del Magic Team e altri blu-giallo del Super Athletic.
5: La mela canestro è uno degli sport più amati del Magiregno.
2: Aia!
0: Povero Lampadino, una mela lo ha colpito sulla testa. Si avvicina a uno capi che indossa una casacca del Magic Team.
6: Scusami amico, non volevo farti male. Io sono Lemon.
0: Con lui c'è un simpatico ippopotamo.
7: E io sono Frank, suo amico, canestro e aspirante arbitro. Lemon, facciamoli vedere come si gioca. Lancia un'altra mela.
0: Lemon, con un salto, colpisce di testa una mela da un ramo e la lancia nella bocca spalancata di Frank, che la inghiotte.
7: Gnam! Punto valido!
2: Allora è così che si gioca a mela canestro.
5: Sì, la squadra che spedisce più mele nelle bocche degli ippopotami vince la gara.
1: Lemon, in che squadra giochi?
6: Vorrei giocare nel Magic Team, ma noi okapi siamo giraffe dal collo corto e quelle più alte non mi vogliono con loro.
0: Poco lontano, le tre giraffe del Magic Team si allenano facendo rimbalzare una mela sulla testa. Il gruppo di amici si avvicina e il capitano della squadra, Bill con lo smilzo, riconosce Lemon.
8: Ciao, piccolo capi! Ancora non hai capito che mela canestro è un gioco da giganti?
6: Ciao, Bill con lo smilzo! Sono migliorato, sai?
8: Bravo! Continua ad allenarti! Forse un giorno gli alberi di mele si abbasseranno!
0: Lemon è triste.
6: Hanno ragione, il mio è solo un sogno.
0: Le mele sul prato fanno venire un'idea al Lampadino.
2: Caramella, fai vedere a Lemon come hai buttato la carta nel cestino al parco.
1: Certo, Lampadino.
0: La bambina raccoglie una mela da terra e la tira verso Frank, che spalanca la bocca e la ingoia.
7: Gnam! Punto valido! Brava!
6: Ehi, che tiro!
1: Prova anche tu.
0: Lemon raccoglie delle mele e le tira una dietro l'altra facendo sempre centro.
1: Bravissimo, Lemon!
2: Tirando le mele da lontano si fanno molti più punti.
6: Ma sarà regolare?
7: Certo!
5: La partita sta per iniziare! Andiamo!
0: La clessidra gira e le giraffe iniziano a colpire le mele sugli alberi. Il Super Athletic infila molte mele nella bocca del suo ippopotamo e conduce per 20 punti a 3 sul Magic Team. Bill con lo smilzo salta, sbatte contro un ramo e cade a terra dolorante.
1: Oh.
6: Ho un brutto torcicollo!
5: Come si fa? Il Magic Team non può giocare in due!
0: Lampadino e Caramella spingono in avanti Lemon.
2: Può giocare lui!
1: Sì, è bravissimo!
0: Bill capisce che non c'è altro da fare e accetta.
8: È la tua occasione, piccoletto. Fa del tuo meglio.
0: Subito Lemon raccoglie le mele da terra e le lancia nella bocca dell'ippopotamo. 1, 2, 3 canestri. Il punteggio sul tabellone cambia. Il Magic Team rimonta il Super Athletic e lo supera.
5: Grande Lemon! Ha messo a segno 18 mele consecutive per il Magic Team.
0: La sabbia nella clessidra finisce. e il Magic Team è avanti di un punto, 20-21.
7: Evviva! Abbiamo vinto!
0: Lemon viene portato in trionfo. E anche Bill con lo smilzo si congratula con lui.
8: Mi sbagliavo su di te. Sei un campione. Benvenuto in squadra.
6: Ora sono un gigante anche io.
2: Sì, Lemon, ci sei riuscito.
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
1: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Questa notte proviamo ad immaginare che il nostro letto sia una nave e le lenzuola bianche vele che il vento soffierà. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro e viaggiamo sulle onde del mare.

That's why coffee's for grown-ups.

What's that? What's that? What time? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che guarda ed è spiazzato, pensa: sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

0: her yazacağım. Ama konuşma var. Alış kutuya getireceğim.
1: Barcollante in bufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti uomini.